beside me.

time.

sabbia, porti la nebbia fuori città. Le parole non sono niente, sei zitta, così da non poter parlare.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani. Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile. La donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacetti, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia, al via ieri i sedicesimi di finale. Il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. A fine partita, tuttavia, è stato ufficializzato l'esonero del tecnico dei Lombardi, Giampaolo, che paga l'avvio pessimo in Serie B. Oggi si giocano Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM che dà conto dei siti colpiti: sistemi radar e di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz. Se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di Marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
1: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent chiudendo i lavori del G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, che qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
3: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
1: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. Si tratta della vicepresidente di Bank of America, Erin Piacenti. Scaduto ieri in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti alla riforma della legge elettorale all'esame della Commissione Affari Costituzionali. L'approdo del testo in aula è previsto per il 9 settembre, il 15 invece dovrebbe arrivare il voto finale. La maggioranza ha depositato emendamenti che introducono per Camera e Senato la possibilità per l'elettore di esprimere fino a 3 preferenze per i candidati del collegio plurinominale. Oltre 650 le proposte di modifica avanzate dai partiti di opposizione. Il caldo continua a non dare tregua, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. Da giovedì invece in arrivo una nuova ondata di caldo in Italia. Entro il fine settimana le temperature schizzeranno fino ad 8 gradi sopra la media del periodo. Il glamour accende Venezia, dove è tutto pronto per il via alla 83esima mostra del cinema, che con una cerimonia in cui sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney apre un'edizione dove il cinema italiano viene alla ribalta. Gerardo De Vivo.
4: I Leoni d'Oro alla carriera, George Clooney ed Ellen Burstyn, il ritorno di Werner Herzog con Rooney Mara e Orlando Bloom, mentre sul tappeto rosso sfileranno anche John Malkovich, Al Pacino, Robert Pattinson, Dakota Johnson, Russell Crowe e la super iconica coppia Penelope Cruz e Javier Bardem. Non manca il glamour nell'83esima mostra del cinema di Venezia, che stasera, con la consegna dei Leoni alla carriera in una cerimonia condotta da Greta Scarana e Nicolà Maupà, apre un'edizione che porta alla ribalta anche il cinema italiano, a partire dal clamoroso ritorno dopo 37 anni di Nanni Moretti, in concorso con Succederà questa notte. Ma sono ben 5 i film italiani in corsa per il Leone d'Oro: Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallauro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci di Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche nelle sezioni fuori concorso, che vedono le proposte di Tre maestri, Dioride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. In A1 in direzione Roma dalle 9 alle 18 di oggi, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'ACI di Firenze.

nurses massaging this mess. I kiss my white vest.

0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Quella era un'estate quando era infinita. Quella era un'estate quando era una vita. Quella era un'estate quando era infinita. Quella era un'estate che se c'è tutta l'estate non se ne vede la fine. Ho così tanto di quel tempo.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. In A1 in direzione Roma dalle 9 alle 18 di oggi, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. Raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Newsbox Estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Nove e tre minuti di questo mercoledì 2 settembre, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati, nuova puntata di Newsbox Estate, attualità in primo piano, qualche notizia di aggiornamento dagli esteri, dall'Italia, poi le vicende della nostra regione, parleremo di numerosi argomenti, ci sono alcune notizie di cronaca dai giornali e alcuni aggiornamenti, ma i nostri approfondimenti ripartiranno dalla scuola con un quadro di sempre meno studenti e sempre più docenti precari della scuola nella città metropolitana di Firenze. Sono i dati dell'FLCGL con cui parleremo. C'è anche un tema sempre più pressante che è quello del caro vita, del caro casa, anche per i docenti che vengono assunti o vengono assegnati, ma che scelgono di non venire in Toscana a Firenze proprio perché le case e la vita costano troppo. Ne parleremo con Emanuele Rossi, FLC CGL Città Metropolitana, e poi ancora parleremo della vicenda ARS, ieri l'incontro tra il governatore Giani e gli esponenti del mondo sanitario, non gli ordini dei medici che hanno disertato l'incontro, ma i sindacati dei medici sì, e gli ordini infermieristici. Sembra determinato il governatore Giani ad andare dritto per la sua strada, quindi nella scelta del commissario con Giovanni Grasso, che è il presidente dell'ordine degli infermieri di Arezzo, ma che secondo molti non ha un curriculum tale da poter ricoprire la carica di commissario dell'Agenzia Regionale di Sanità. Cerchiamo di capire come è andato l'incontro parlando con Lorenzo Prezioso, che è il segretario toscano del CIMO, un altro una delle sigle sindacali dei medici ospedalieri. E poi torneremo sulla vicenda Fondazione Mayer, l'addio di Marco Carrai con il commento dei sanitari per Gaza. Ma partiamo dal Meteo Consorzio Lamma con Daniele Grifoni. Buongiorno.
7: Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo ancora alta pressione sul Mediterraneo, questo determina condizioni di tempo stabile e temperature in ulteriore aumento soprattutto a partire da giovedì e un temporaneo calo poi sabato. e poi domenica ritornano comunque temperature sempre decisamente sopra la media, quindi ancora un periodo caldo all'orizzonte. Per quanto riguarda oggi, avremo un cielo prevalentemente sereno e poco nuvoloso, nel pomeriggio non si esclude qualche occasionale breve rovescio temporale sulle zone appenniniche, specie sui versanti emiliano-romagnoli. Per quanto riguarda i venti, saranno deboli occidentali, in mari poco mossi. Temperature quest'oggi pressoché stazionarie, con punte di 33-34 gradi sulle pianure interne. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, non sono previste variazioni significative, se non un lieve aumento delle temperature, che poi aumenteranno ulteriormente, come dicevo in apertura, nella giornata di venerdì, con punte fino anche a 35-36 gradi. Con questo direi che è tutto.
6: Grazie Daniele Grifoni, risentirci domani con il Lamma.
7: Grazie a voi.
6: 9-6 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
4: Newsbox Estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Dai quotidiani online, gli aggiornamenti sulle vicende internazionali. In primo piano rimane ancora la denuncia della Germania, che accusa direttamente la Russia per gli attacchi con i droni all'aeroporto di Lipsia. Dal Corriere della Sera, la Germania inchioda Mosca, Lipsia è un attacco russo con droni esplosivi, un atto di guerra ibrida, la replica di Putin, aiutano i terroristi, reagiremo. Quindi si alzano venti che, se non sono di guerra, non sappiamo come chiamarli, su l'Europa, la Repubblica. L'Europa e la NATO unite studiano la risposta contro il Cremlino, diamo a Kiev i beni russi, quindi è il fronte delle ritorsioni. Vi segnaliamo dalla Stampa, oltre alle notizie che vi abbiamo già dato, una notizia dell'ultima ora. In Germania un'esplosione alla stazione ferroviaria di Augusta, ci sarebbero due feriti, un ordigno sarebbe esploso in un passaggio interno di un edificio vicino alla principale stazione di Augusta, città della Baviera. Due persone hanno riportato ferite lievi, alcune finestre danneggiate, gli artificieri sono sul posto, tutto l'edificio e il binario 1 della stazione sono chiusi. Veniamo ora anche alle notizie della nostra regione.
4: Newsbox Estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Con le pagine toscane dei quotidiani, alcuni dei titoli, aperture in ordine sparso. La Repubblica, si parla della vicenda, per così dire, Cubo Nero. Ex teatro comunale, le mosse della procura, c'è un super consulente, i verbali sono nel mirino, sono i verbali che sarebbero dovute essere stilati tra comune e sovrintendenza nell'andare avanti con i lavori e mettere a punto ciò che non era stato chiarito per quanto riguarda il colore e le finiture del famoso cubo nero. La procura sembra aver affidato appunto un incarico speciale, data la natura particolarmente tecnica della questione, a un consulente esterno, quindi un architetto, un esperto in materia urbanistica. Stessa notizia ce l'ha anche la Nazione, super consulente cubo nero, la procura nomina un architetto, dovrà far chiarezza sulle procedure e i volumi. La Nazione peraltro apre con un'altra vicenda di cronaca, aggressione shock dopo la spesa, una donna distratta da un rapinatore con la truffa delle monetine, signora le sono caduti i soldi, un complice le afferra la borsa, la fuga in SUV, lei ha reagito ma è stata trascinata a terra dall'auto e ha riportato appunto ferite. Corriere Fiorentino, si parla di caro vita, caro casa, affitti, la stangata per i fuorisede, quindi gli studenti, fino a 750 euro per una stanza singola in centro a Novoli. Firenze è la più cara dopo Roma, a Siena e Pisa aumenti più contenuti. Per quanto riguarda il Tirreno, l'apertura è sulla scuola. L'esercito dei precari, anno scolastico in salita per tanti docenti e ATA, personale tecnico amministrativo, su cui pesa sempre più il caro affitti. In Toscana si stimano oltre 300 rinunciatari al posto di ruolo e scoppia il caso di Firenze. E proprio di questo parliamo fra qualche istante.
4: Newsbox Estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Parliamo appunto di scuola, i dati sono stati presentati nei giorni scorsi dall'FLC CGL in vista del prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda la città metropolitana, una scuola che appunto, partiamo dai dati, avrà meno studenti, meno 1.356 ragazzi sui banchi, soprattutto in calo nelle elementari e nelle medie. 53 classi sono state tagliate. Per quanto riguarda i docenti, quelli assunti sono stati nuovi 620 su una disponibilità di 750, rimane il forte impatto del precariato, sono 3.100 in totale le assegnazioni diciamo a tempo determinato, sono oltre il 30%, anche sul fronte del sostegno c'è ampio precariato, oltre il 60% dei 3.600 posti è affidato a personale precario, anche sul fronte degli ATA c'è una riduzione con meno 52 collaboratori scolastici, si stima un 200 unità di personale in meno rispetto agli organici. Ne parliamo con Emanuele Rossi, FLCGGL di Firenze, buongiorno, ben ritrovato.
8: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
6: I dati li ho detti io, ma li avete forniti voi dell'FLCGL. Che immagine della Toscana, anzi della scuola, della città metropolitana si delinea in vista di questo anno scolastico che sta per partire?
8: L'immagine che abbiamo provato a suggerire è di una scuola sempre più impoverita e sempre più precaria. I numeri che hai insomma, delineato sono quelli che insomma, ci siamo messi a lavorare, come sempre, in agosto, per appunto dare questa fotografia, è impietosa. Noi siamo dentro una fase in cui anno dopo anno, con il motivo, con diciamo, la giustificazione del calo demografico, si assiste a una diminuzione costante intanto dei docenti nelle nostre scuole, con la conseguenza intanto della diminuzione delle classi, cioè ci saranno meno classi attivate sul territorio fiorentino che come dire, se appunto chi ha una logica contabile, cioè quelli che in questo momento governano le politiche scolastiche, ecco, e dice appunto siccome cala la popolazione studentesca, allora è fisiologico che cali anche il personale scolastico. Ebbene, a chi sostiene ormai da anni, non solo questo governo, anche quelli precedenti, a chi sostiene questa idea, questa linea, noi diciamo no, ci vorrebbe proprio invece il coraggio di invertire questa tendenza e dire in una fase storica come questa facciamo degli investimenti nella scuola per rendere più virtuoso il rapporto fra docenti e studenti, aumentare il tempo scuola, aumentare le proposte didattiche anche per favorire l'inclusione, insomma bisognerebbe proprio ragionare all'opposto di come invece i numeri
6: invece una specie di lento stillicidio quello che delineate anche non soltanto con i dati di quest'anno ma anche quelli passati, però colpisce uno su tutti perché di precarite si parla da tempo, 30% dei docenti delle normali materie, ma sul sostegno il 60%.
8: Sì, questo l'abbiamo definito il fallimento del sistema scuola, perché questo il profilo particolare dell'insegnante di sostegno, diciamo una delicata funzione insomma educativa, didattica, relazionale che appunto riveste, ebbene su questo c'è la scientifica volontà di non procedere a stabilizzare questo personale, cioè con la giustificazione appunto anche qui che con il calo demografico si dovrebbe andare verso anche il calo degli insegnanti di sostegno, noi diciamo a questa argomentazione proviamo ogni volta a rispondere con la serie storica. Noi siamo dentro una fase in cui appunto aumenta anche l'attenzione verso le bambine, bambini, ragazzi, ragazzi, legge 104, quindi aumentano anche negli anni le necessità di insegnanti di sostegno. È un paradosso, aumenta negli anni il numero degli insegnanti di sostegno, ma non si attiva, non si progetta, non si mette in campo nessun progetto di stabilizzazione di questi posti, cioè si lasciano scientemente nell'ambito del precariato. E quindi l'anno scorso eravamo a meno di 2.000 posti di sostegno attivati precari, quest'anno c'è una crescita del circa il 16%, sono 2.200 i posti che l'ufficio scolastico ha autorizzato, cioè ha detto sì, nelle scuole fiorentine potete fare 2.200 contratti a tempo determinato sul sostegno, perché ce n'è bisogno. Allora verrebbe da dire se ce n'è bisogno.
6: Ci ha levato le parole ovviamente di bocca. Un altro tema, questo del caro casa, del caro vita. Lo riporta anche il Tirreno questa mattina, ma è una vicenda che era già emersa. A livello toscano si stima che ci siano 300 persone, 300 docenti assegnati, ma che hanno rinunciato al posto per questioni di carattere carattere economico, un docente di primo incarico, leggiamo, guadagna 3.350 sì. 1.450 sì. netti e sì. abbiamo un problema in Toscana, a Firenze anche?
8: Il problema fiorentino è eclatante e qui ovviamente si deve chiamare in causa anche le politiche della casa locali, insomma, che veramente hanno bisogno di un impulso estremamente maggiore. Ma qui c'è anche il tema di chi lavora nella scuola. Cioè il nostro ministro, il nostro datore di lavoro, lo Stato appunto, va dicendo che ha messo tanti soldi negli ultimi anni sulla nostra retribuzione, sui nostri rinnovi contrattuali. È già peccato che chi sceglie ora di lavorare nella scuola come docente o come personale ATA, quindi segreterie, collaboratori scolastici, intanto se ha una famiglia e non ha due stipendi adeguati non arriva in fondo alla fine del mese. Dopodiché se un collega è fuori sede stiamo toccando con mano che alcune volte c'è anche la resa con il mio stipendio di dipendente pubblico io a Firenze, ma non solo a Firenze, non riesco a reggere il caro vita. Allora qui c'è non si pone un altro tema qua, cioè, ma il nostro paese vuole investire, vuole riconoscere il valore sociale, educativo, pubblico di chi lavora nella scuola, allora devi valorizzare questo personale, devi riconoscere che siamo dentro una fase di impoverimento diffuso di questo personale. Noi abbiamo in certi frangenti anche denunciato un'emergenza salariale, insomma bisognerebbe prenderla sul serio anche questo tema.
6: Grazie Emanuele Rossi, FLCCGL Firenze, grazie e buon lavoro, a risentirci.
8: Grazie.
6: La pubblicità ora qualche istante e poi torniamo a parlare con un altro approfondimento di azienda regionale di sanità e il caso della nomina del commissario che non piace agli ordini dei medici e a gran parte del mondo sanitario.
9: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT. Stai ascoltando Nova Radio.
4: Newsbox Estate.
5: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Con Newsbox Estate torniamo a parlare della vicenda dell'azienda regionale di sanità. Ce ne stiamo occupando ormai da diverso tempo, ma ieri era una giornata importante perché era l'incontro atteso tra il governatore toscano Eugenio Giani e il mondo sanitario. Dopoché molte critiche sono piovute sul presidente regionale per la nomina a commissario dell'ARS di Giovanni Grasso. Si tratta del presidente dell'Ordine degli Infermieri di Arezzo, tra l'altro già candidato per la lista Giani alle scorse regionali, una nomina, un commissariamento che non è piaciuto a molta parte del mondo sanitario. Il curriculum di Grasso viene definito non all'altezza, soprattutto nelle esperienze pratiche professionali, al di là della sua, diciamo così, inquadramento nel mondo infermieristico, che sarebbe comunque una novità per quanto riguarda la guida dell'ARS. All'incontro che era stato convocato da Giani non hanno partecipato gli ordini dei medici, contestando sia il merito che il metodo della convocazione, che doveva essere invece un invito, dato che gli ordini professionali sono degli organi sussidiari dello Stato. Sta di fatto che al di là della forma rimane la differenza di sostanza. C'erano invece all'incontro i rappresentanti dei sindacati dell'intersindacale medica, oltre che gli ordini degli infermieri, tra questi ad esempio il sindacato ANAO ANSOMED che abbiamo sentito ieri, o il sindacato CIMO. Ne parliamo con il segretario regionale Lorenzo Prezioso. Buongiorno.
10: Buongiorno a voi.
6: Leggiamo dalle cronache. Buongiorno ancora. Leggiamo dalle cronache, anzi in particolare da Repubblica Firenze, cos'è che sembra essere uscito da questo incontro. Il titolo: Ars, Gianni tira diritto, chi sale sull'Aventino non ha prospettive. Quindi Gianni avrebbe confermato la sua intenzione della nomina a commissario di Giovanni Grasso, per quanto insomma per un tempo limitato. È così?
10: Allora, prima mi permetta una precisazione, in quanto che rispondo in qualità di presidente della Federazione Cimo Pesme e non soltanto del sindacato Cimo. Detto questo, noi abbiamo partecipato all'incontro e abbiamo avuto in parte anche le impressioni che comunque ci sia stata una garanzia, almeno a voce, sulla indipendenza dell'istituto, cosa che a cui tenevamo, e però non siamo completamente soddisfatti sulla necessità di avere delle competenze, sia pur per una nomina temporanea come quella del governatore, che devono essere possedute comunque da questa figura, che è una figura istituzionale, deve comunque avere delle competenze per rappresentarle in sede di una commissione o di una di un consiglio regionale, e comunque, sia pur che venga distinta la figura del direttore con competenze specifiche, e di questo ci vogliamo assicurare che venga in questi termini, con un bando, quindi con una valutazione delle competenze, ma anche la figura del presidente che dovrà essere istituita deve avere comunque competenze, perché
6: quindi se riesco a capire, a tradurre bene, il fatto che, come si sta parlando, Grasso da commissario possa diventare nel breve periodo, quando sarà stilato il nuovo statuto ARS, anche presidente, non vi convince?
10: Diciamo che sarebbe meglio che fosse fatta una valutazione anche di merito su questa cosa qui. No, assolutamente non è per una questione di appartenenza a un ordine professionale piuttosto che a un altro. L'importante è che ci siano delle conoscenze, delle esperienze verificate riguardo alla possibilità di una governance e di una rappresentanza con una attinenza a quello che è il ruolo che questo importante istituto rappresenta nella nostra regione e comunque per la sanità pubblica, perché questo è il fine ultimo, quello di assicurarne l'efficienza e naturalmente anche l'organismo, sia pure come rappresentanza di presidente, che deve in qualche modo dare delle indicazioni ai direttori generali, deve verificare l'effettiva svolgimento e il ruolo che deve avere la sanità toscana, dando indicazioni anche ai presidenti, ai direttori generali e a tutto il mondo della sanità, deve salvaguardare l'indipendenza e l'efficienza e soprattutto la qualità di questo servizio.
6: Ecco, quindi anche per voi, diciamo, la partita più importante si gioca a partire dalle prossime settimane, quando il Consiglio regionale dovrà discutere e poi approvare il nuovo statuto. Anche per voi in questo quadro sarebbe a rischio l'autorevolezza e l'indipendenza dell'ARS se tutto rimanesse come nella prima versione, diciamo, della riforma prospettata dal governatore?
10: Questo lo dovremmo verificare, sarà difficile dirlo a priori. E quindi il nostro ruolo,
6: quali punti secondo voi, diciamo, quei paletti, ecco, che devono essere fissati per un ARS che deve funzionare secondo come voi ve l'aspettate?
10: Noi ci aspettiamo che comunque continui a svolgere il ruolo che ha svolto fino adesso, dove le indicazioni siano slegate dalle opportunità e necessità politiche, dove la valutazione di quello che viene effettuato sia puntuale e non influenzata dalla politica, perché questo organo deve avere la sua funzione tecnica, scientifica, e deve essere il punto un po' cruciale della guida della sanità in regione. Non possiamo permetterci che comunque una necessità politica, un'opportunità di scelte e di percorsi che non siano strettamente legati all'efficienza possano essere così nascosti da una veste politica che ne trova l'opportunità.
6: Vi siete ridati un appuntamento o comunque c'è stato un altro nuovo invito o una data in cui magari se ne tornerà a discutere, o almeno vi ha detto qualcosa il governatore Gianni in questo senso?
10: Non un appuntamento preciso, però se non dovesse venire da parte del Presidente saremo noi comunque
6: a sollecitarlo.
10: Ulteriori confronti.
6: Grazie Lorenzo Prezioso, Presidente della Federazione Cimo Fesmed Toscana, buon lavoro a voi, a risentirci.
10: Grazie a voi, buon lavoro.
6: 9:25 minuti, qualche istante di musica e poi ancora altri approfondimenti.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:26 minuti, ancora Newsbox. Altro approfondimento, rimaniamo in ambito latamente sanitario, perché parliamo del caso della Fondazione Mayer, però è anche un caso fortemente politico. Qualche giorno fa l'addio anche formale alla presidenza da parte di Marco Carrai, che è anche console onorario di Israele, oltre che ruoli in Toscana Aeroporti e in JSW, ma per la sua quella sua carriera, che è stato fortemente criticato e invitato a lasciare il suo ruolo di presidente della Fondazione Mayer, legato ovviamente all'ospedalino che cura anche i bambini palestinesi vittime dei bombardamenti. Dicevamo nei giorni scorsi l'addio formale, anche se non è stato una messa alla porta, ma giunta alla fine naturale del mandato, ed è stato difeso dalla regione e dal governatore Giani. A chiedere insistentemente le dimissioni di Carrai e un intervento del governatore, in questi mesi sono stati tra gli altri i sanitari per Gaza. Ne parliamo con Saverio Benedetti, medico dell'ospedale di Torre Galli, parte dei sanitari per Gaza. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno, grazie di averci invitato.
2: E come commentare, diciamo, questo epilogo della vicenda Carrai? Lui ha detto lascio, c'è stato un clima d'odio che si è creato intorno a me, lascio per l'amarezza e per la sofferenza che si è creata sulla mia famiglia, non per le questioni di carattere sostanziale, perché non ho fatto niente di male. La regione con il governatore Giani ha detto è una rotazione degli incarichi, è stato fatto un buon lavoro da Carrai e così hanno chiuso la vicenda.
3: Ma allora, intanto direi che, come ha detto il consigliere regionale Lorenzo Falchi, questo era un atto dovuto. Il clima d'odio è stato creato dal governo israeliano e dallo Stato israeliano con le atrocità commesse nei confronti della popolazione palestinese e dei medici, soprattutto dei nostri colleghi. Moltissimi sono stati uccisi, arrestati, ormai è noto, ambulanze colpite, distrutte, tutti gli ospedali, la negazione delle cure, la possibilità di essere curati a Gaza. Dunque, noi abbiamo sempre ritenuto che il console di Israele non potesse essere presidente della Fondazione Mayer per una questione di inopportunità e di incongruenza con il codice etico stesso, quindi con lo statuto della Fondazione Mayer. Devo dire che siamo abbastanza soddisfatti, certo nessuno si aspettava che veramente si dimettesse. Il presidente Giani aveva, diciamo, promesso in campagna elettorale questo avvicendamento e così è stato. Ovviamente
2: non c'è stato sicuramente un mea culpa da questo punto di vista.
3: No, ma nemmeno da parte di chi, scusi, un mea culpa.
2: Non c'è stato un mea culpa da parte di Carrai, né tantomeno della regione.
3: Nessuno si aspetta un mea culpa e noi, perlomeno come sanitari per Gaza, non abbiamo fatto una questione personale su Carrai. Ma il problema, per quanto riguarda noi e sicuramente me, il problema non è Marco Carrai. Il problema è l'impunità di Israele. Israele è stata accusata e comunque ha commesso, più che accusa, di crimini di guerra, pulizia etnica, apartheid e genocidio. Fra l'altro ne ha accennato purtroppo anche il console di Israele, confermando l'inopportunità del fatto che il rappresentante di uno Stato che si macchia di questi crimini possa ricoprire un incarico del genere. E ci tengo a dire, per quanto riguarda le affermazioni fatte dal console, ci sono state diverse imprecisioni. Intanto il problema non è solo del governo, che lui dice di non rappresentare, ma dello Stato proprio. E questo non lo dico io, ma lo dice Omer Bartov nel suo ultimo libro Nell'Abisso. E Omer Bartov è uno storico israeliano, uno dei maggiori esperti di Olocausto al mondo. Quindi, diciamo, io consiglio la lettura di questo libro Omer Bartov Nell'Abisso, che spiega bene la questione. Dunque, poi per quanto riguarda
2: insomma, avete
3: diciamo, noi ci teniamo
2: diverse,
3: a ringraziare
2: diciamo, questioni che puntualizzate. Una cosa però vi chiedo, a questo punto si apre la partita del dopo Carrai, diciamo forse questa vicenda ci insegna o dovrebbe insegnare qualcosa alla politica o a chi saranno poi i decisori che dovranno scegliere il successore di Carrai, in primis
3: il nuovo direttore
2: del,
3: io,
2: del MAI, cioè, ma non soltanto.
3: Allora, diciamo che il dopo Carrai non è importante, nel senso, quello che era importante secondo noi è prendere posizione con atti concreti contro quello che sta accadendo in Israele. La tragedia di quello che accade in Israele è che vengono commessi atroci crimini di guerra contro la popolazione e nessuno fa niente. Dovremmo e dobbiamo iniziare dal prendere posizione, e non si può permettere che il rappresentante di uno Stato che compie un genocidio, e fra l'altro una cosa che ha detto imprecisa il console, credo che c'è un procedimento contro Netanyahu, no, ce ne sono due contro Netanyahu per crimini di guerra e contro l'umanità e contro lo Stato di Israele, il primo da parte della Corte Penale Internazionale e il secondo da parte della Corte di Giustizia Internazionale proprio contro lo Stato di Israele e lo Stato del Sudafrica, che ha fatto aprire un procedimento contro lo Stato di Israele per appunto con l'accusa di star commettendo un genocidio, e la Corte di Giustizia Internazionale ha riconosciuto che questo è assolutamente plausibile. Come dicevo prima, i maggiori esperti, anche israeliani, ebrei, di queste questioni hanno riconosciuto che si tratta di un genocidio, e quindi diciamo il console di Israele, rappresenta lo Stato di Israele, non può far finta di niente, e così anche la regione toscana e Gianni, e anche se Gianni ha avuto un modo assolutamente, diciamo, con grande aplomb di proporre questa sostituzione, è esattamente ciò che andava fatto, ecco.
2: Quindi la Toscana, al di là di questo, dovrebbe avere più coraggio, secondo voi, anche su altri terreni politici, istituzionali, nel recidere legami con Israele?
3: I rapporti, certo. Del resto, nel 2025 l'ha annunciato lo stesso Gianni, che conformemente a quanto succedeva in Puglia, a quanto succedeva in Emilia-Romagna, e alla linea del suo partito, hanno affermato di interrompere i rapporti con Israele a causa di questi crimini della polizia etnica, del genocidio, fino a che non si ritorneranno nell'alveo del diritto internazionale, del rispetto dei diritti umani. La prossima tappa sarà l'impegno contro l'agrivoltaico, contro quelle imprese che fanno questo tipo di attività in Toscana. Non si può collaborare e far guadagnare, avere rapporti commerciali con aziende che profittano dell'occupazione e dei crimini di guerra che vengono composti. Questo non è che lo diciamo noi, questo lo dice il diritto internazionale, cioè il problema è il rispetto delle leggi, delle norme che vengono ampiamente disattese da sempre. Il problema fondamentale della questione è l'impunità totale di Israele, e noi siamo contenti che per una volta il governatore Gianni ha dato seguito alle promesse che aveva fatto in campagna elettorale.
2: Vedremo poi
3: il problema fondamentale andremo forse alla conclusione. Io voglio ricordare comunque che noi abbiamo ancora molti medici palestinesi arrestati e torturati nelle prigioni israeliane solo per aver fatto il loro dovere, per non aver abbandonato i loro pazienti. E primo fra tutti voglio ricordare il dottor Abu Safia, pediatra, che viene picchiato in carcere e che è in condizioni pessime, per cui siamo tutti molto preoccupati, tant'è che c'è anche un appello di Amnesty International per la sua liberazione. Ecco, il rappresentante di uno Stato che compie queste atrocità non può pensare di poter ricoprire incarichi di prestigio, soprattutto presso la fondazione del Meyer, che è l'ospedale Meyer, che è un ospedale di tutti, e quindi non dovrebbe essere ricoperto da qualcuno che ha un incarico politico così delicato. Del resto, scusi, ma questo è successo anche con il console poi russo, perché un anno e mezzo fa o due anni fa al console russo che sedeva o che era stato nominato all'interno della fondazione è stato chiesto di fare un passo indietro e di dimettersi. E il console russo non ha fatto tutte queste e si è dimesso. Quindi non è un problema.
2: Grazie a Saverio Benedetti, Saitar Belgazza. Il nostro tempo a disposizione è concluso, ma
3: grazie a voi,
2: torneremo
3: grazie
2: ovviamente,
3: mille,
2: ce ne occuperemo
3: grazie.
2: Come abbiamo fatto in questi giorni. Grazie, buon lavoro. 9:36 minuti, noi abbiamo qualche istante per i titoli dei quotidiani, un paio, dalle pagine della Corriere Fiorentino, la vicenda Montedomini, domani il Consiglio Comunale straordinario, il Fronte Unito delle Opposizioni che chiederà via, quindi dimissioni per Frittelli, attuale amministratore delegato, e per Paccosi, ex amministratore delegato di Montedomini, che ora è in casa SPA. Poi dalle pagine della Repubblica invece la Fiorentina con il calciomercato chiuso ieri, preso Gonçalves, Gudmundsson e Mandragora salutano, il mercato si chiude con un saldo di meno 38 milioni, anche il Corriere Fiorentino ha questa notizia, Pedro Gonçalves, colpo last minute, il saldo in passivo, e stasera la partita delle leggende per il centenario della Fiorentina con Baggio e Batistuta insieme in campo, è in certo qual modo una notizia storica. 9:37 minuti, ora lo spazio della cultura che dedichiamo al Festival Storie Differenti a San Salvi di Chile della Balanza, l'intervista della nostra Martina Agnoletti a Claudio Ascoli.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
4: Buongiorno, ben ritrovati da Martina Agnoletti, spazio alla cultura all'interno di Newsbox. Torniamo a parlare di eventi e in particolar modo oggi dedichiamo il nostro approfondimento al Festival Storie Differenti, in programma dal 2 al 12 di settembre nell'ambito dell'estate fiorentina in vari luoghi della città. Si tratta della 13ª edizione della rassegna organizzata dai Chille della Balanza. Il festival quest'anno è dedicato a Dario Fo nel centenario dalla nascita. Si parte stasera alle 17:30 dalla Biblioteca Mario Luzzi e in programma ci saranno spettacoli teatrali, eventi speciali, incontri e momenti di riflessione. Ne abbiamo parlato di questa edizione del festival con Claudio Ascoli dei Chille della Balanza.
5: È un'edizione davvero particolare perché è dedicata a Dario Fo in collegamento, diciamo in dialogo con Don Chisciotte. Nasce dal fatto che quest'anno è il centenario di Fo, noi abbiamo già dedicato un'iniziativa nei giorni proprio del centenario di Fo, ma abbiamo pensato che in estate potesse essere interessante continuare su questa strada e abbiamo tra l'altro invitato, e sarà tra noi dopodomani, Jacopo Fo con un omaggio alle canzoni di Dario Fo e ancora Mario Pirovano con il Mistero Buffo, quindi con dei momenti specificatamente dedicati a Fo, ma abbiamo pensato di collegarlo a tutto un lavoro che quest'anno abbiamo condotto di formazione di giovani artisti sulla figura di Don Chisciotte. Don Chisciotte e Dario Fo in fondo sembrano quasi la loro dialogare, no? Sono due figure apparentemente distanti, ma che nella pratica hanno una quantità di punti in comune. L'abbiamo proprio scritto, tra l'altro, un piccolo pezzo, un piccolo monologo che mette in relazione i due. È una edizione, secondo noi, nell'incontro di stamani che erano presenti gli assessori Bettarini, Manetti, Don Andrea Vigalli, che farà tutto un lavoro sul sacro in Dario Fo e sul sacro in Mistero Buffo. È un'operazione che secondo me in un anno dove purtroppo c'è una guerra dilagante diventa ancora più necessaria e attuale, perché Dario Fo sicuramente, se fosse stato vivo in questo momento, si sarebbe battuto in prima persona per prendere posizione e dire un no secco, senza se e senza ma, alla guerra. Ed abbiamo quindi articolato un programma di teatro, di canzoni, di musica, di incontri, per dirne una. Mercoledì pomeriggio abbiamo una introduzione in cui presentiamo una rarissima intervista di Gianni Minà a Dario Fo, Franca Rame, Enzo Iannacci, seguita dalla scelta di Eva, che è un testo praticamente mai ascoltato che scrisse Franca Rame, in cui ripartendo dalle sacre scritture apocrife si ribalta la creazione del mondo e si affida alla donna la primogenitura, e alla donna la scelta non di mangiare la mela, ma di rinunciare all'eternità a scapito dell'incontro, della capacità di relazione, dell'amore. Quindi lei non mangia una mela così per motivi banali, ma come scelta di rinuncia all'eternità, ma di necessità dell'incontro dell'amore. È un testo bellissimo di Franca ed è un testo che noi siamo molto emozionati a farlo. Lo fa una nostra giovane attrice, Martina Capaccioli, lo fa perché siamo molto emozionati, perché è il testo che Dario Fo dedicò a Franca Rame il giorno della morte di Franca.
4: Quali sono gli ospiti che avrete nei prossimi giorni?
5: Ecco, noi partiamo intanto dopo questa giornata di domani, nella quale presentiamo alla Biblioteca Luzzi una rarissima intervista di Gianni Minà a Franca Rame, a Dario Fo e a Iannacci, intervista seguita da questo testo straordinario che è la scelta di Eva di Franca Rame, che Franca recitò una volta e che fu ripresa purtroppo ancora un'altra volta da Dario Fo il giorno del funerale di Franca. Comincia il festival e comincia con Jacopo Fo, che presenta in modo molto divertente, raccontando le canzoni di Dario, con un ensemble musicale canoro che gioca con lui, e Jacopo le racconta come le ha vissute lui da bambino. Oggi nell'intervista Jacopo ha proprio parlato di queste canzoni che lui ha vissuto da bambino in casa, mentre venivano a provarle con Iannacci e con gli altri. Successivamente abbiamo un evento alla Biblioteca Canova con Andrea Bigalli, che discute, gioca in una lezione spettacolo sul senso di sacro in Dario Fo e su come la Chiesa di un tempo attaccò in modo assolutamente inutile, sbagliato, mistero buffo, salvo poi a ricredersi e a capirne quanto fosse sacro il mistero buffo di Dario Fo. Poi ancora avremo Mario Pirovano. Mario Pirovano è l'allievo prediletto di Fo Rame, che fa mistero buffo. Mario ci racconta anche in questa avventura come lui li conobbe da emigrato che stava a Londra e che non aveva mai fatto nulla di teatro, e andò a vedere questi due grandi italiani per trovare un po' di dignità, e si appassionò talmente da aggregarsi alla compagnia e ritornare poi in Italia, stimolato da Dario e da Franca, a entrare in compagnia e imparare a fare teatro. E dopo molti, molti anni si tuffò in questo mistero buffo che poi è diventato il suo cavallo di battaglia. Subito dopo ci saremo noi Chille con La guerra è una cosa serissima, quindi la fanno i bambini travestiti da generali, che è una sorta di farsa foiana che abbiamo scritto noi nel segno di Dario Fo, in cui si racconta la guerra di oggi, una guerra in cui non ci sono più uomini, ci sono macchine, computer, di questa guerra praticamente in cui non c'è neanche più la necessità di chiudersi gli occhi quando si ammazzano le persone, perché lo si fa fare a un drone, lo si fa fare all'intelligenza artificiale, e quindi abbiamo superato anche la paura di commettere un qualcosa di terribile, perché facciamo finta che non l'abbiamo fatto noi. E poi tanti, tanti, tanti spettacoli. Si chiude con un Chisciotte. Si chiude con un Chisciotte proprio perché abbiamo costruito questo parallelo tra Don Chisciotte e Dario Fo, proprio perché Dario Fo amava il Chisciotte. Lo ha anche detto proprio qui a Firenze. E qui due notizie che pochi sanno. Dario Fo nel 69, a febbraio del 69, partecipò ad un evento qui all'Andrea del Sarto, al circolino qui dietro di noi in via Andrea del Sarto, appunto. In questo evento lui cominciò a raccontare i prodromi di Mistero Buffo, che sarebbe uscito di lì a pochi mesi, e negli stessi giorni visitò proprio San Salvi, perché era molto interessato ai matti in quel periodo, a quello che stava combinando Basaglia altrove, e quindi voleva capire come erano questi matti. Quindi c'è proprio un legame diretto di Dario Fo, di Firenze, di San Salvi e anche del Manicomio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. In A1 in direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle 18 di oggi. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri, al vertice informale difesa in Irlanda, si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la presidente della Commissione Europea von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami, stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Sto meglio, torno in Italia venerdì con aereo ambulanza privato, così via social Alessandro Di Battista, l'ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un grave malore che aveva fatto temere per le sue condizioni. Per l'ex deputato, ora autore di reportage e documentari di viaggio per il Fatto Quotidiano, si era ventilato il rientro in Italia con un volo di Stato. Di Battista è ricoverato da sabato in un ospedale di Cuba, dove è stato raggiunto da un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma. Finita l'attesa per la Mostra del Cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star, vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
4: Stai ascoltando Nova Radio.
5: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance, un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria.
6: Alle 10:06 entriamo in diretta, torniamo in diretta sulle frequenze di Nova Radio. Lo facciamo con una puntata super speciale dedicata nella prossima ora insieme a voi che ci state ascoltando e a tre ospiti che ci hanno raggiunto qui in studio per tornare a parlare di Florence Calling, come avete sentito dalla sigla. Io sono Daniele Bianchini, ben ritrovati sulle nostre frequenze, e la mostra sugli anni 80 che dal 2 di luglio ormai in tantissimi e tantissimi avete avuto modo di vedere alle Murate Art District di Firenze arriva, diciamo, in quell'ultimo miglio. Il 20 di settembre infatti si chiuderà la mostra, ma sono ancora tanti le opportunità, gli eventi organizzati collateralmente a questa mostra. Ne parleremo nella prossima ora insieme ai nostri ospiti, che vado subito a presentare e a ringraziare per essere stamani con noi. Intanto i due curatori della mostra, Valentina Gensini e Bruno Casini, intanto grazie per essere qua.
2: Buongiorno, grazie a voi.
7: Buongiorno.
6: E Erika Briani, che è la curatrice dell'allestimento, della musealizzazione di questa bellissima mostra, che per la prima volta arriva qua nei nostri studi. Ciao Erika, ben
8: arrivata. Buongiorno.
6: Dunque, partiamo, non possiamo non partire da un bilancio di quello che è già stato, perché insomma ormai si sono consumati i primi due mesi di mostra. Chiedo a Valentina Gensini di raccontarci com'è andata fino a questo momento questa mostra, che è stata una bella sfida che vi ha messo insieme, a te e a Bruno, ormai da tanti mesi di lavoro, e che poi alla fine, insomma, grazie all'aiuto anche di tanti partner, non ultimo ovviamente quello dell'Estate Fiorentina, che ha inserito questa manifestazione all'interno di un capitolo specifico proprio della sua programmazione di quest'anno. Com'è andata? E, insomma, è stata un po' una rincorsa, come sempre quando si arriva a questi grandi eventi bisogna muovere i fili di tante persone che hanno collaborato, però insomma avete fatto un grandissimo lavoro.
8: Sì, devo dire che è stata una mostra che insieme a Bruno abbiamo costruito con tutta la città e tutti i protagonisti del tempo, quindi c'è stata una grande partecipazione e grande aiuto da parte di tutti gli addetti ai lavori, quindi questo ha reso possibile strutturarla anche in tempi molto brevi, come chiaramente le stagioni di festival estive prevedono. Diciamo che veniva anche da una frequentazione molto lunga di Bruno, di tutta una vita, e mia di tanti anni di studi, quindi anche da due prospettive diverse, rispetto a un decennio che ci siamo accorti ha coinvolto tantissimi giovani. Quindi è venuta tutta la generazione che gli anni 80 fiorentini li ha vissuti, ma poi con Bruno in questi giorni abbiamo commentato con piacere di quanto il pubblico di MAD, che poi è un pubblico di giovani attento alla nuova produzione artistica, ma anche legato alle arti visive, sia venuto e si sia anche ampliato, perché naturalmente questa mostra coinvolge tanto il lato della musica. E quindi questi aspetti legati alla musica, alla moda, hanno richiamato anche un pubblico ulteriore rispetto a quello che abitualmente frequenta MAD, che comunque è stato un pubblico molto giovane. Quindi è stato bello, come era nelle intenzioni di Bruno, mi piacerebbe che su questo anche Bruno dicesse due parole. La mostra doveva appunto essere di ispirazione per i giovani e non certo un canto a un passato che non c'è più, anzi non c'è niente di tutto ciò in nessun angolo della mostra. Ecco.
6: Era stata una delle parole d'ordine di, esatto, Bruno Casini anche dai primi incontri non ufficiali, diciamo così, poi anche in quelli pubblici. Non doveva essere un evento pensato per un gruppo, diciamo così, di nostalgici, tutt'altro. Sei soddisfatto della prospettiva che volevate dare e della risposta che c'è stata?
2: Guarda, lo slogan era proprio niente nostalgia, assolutamente, ma pensiamo al presente e al futuro, perché poi insomma tutte le cose che sono esposte negli spazi del MAD di Florence Colling richiamano un passato, però devo dire che specialmente la scena musicale fiorentina di quel periodo è ancora molto florida, perché insomma quest'anno i Litfiba con i 17 Rettura hanno fatto una media di 10-12 mila paganti a concerto, e tra l'altro sono andato alle Cascine a vederli il 23 luglio, c'era veramente un pubblico molto di ragazzi giovani che cantavano a squarciagola le canzoni di quegli anni. Detto questo, è l'unica città, Firenze, che ancora resiste questa scena, da Federico Fiumani di Diaframma, appunto, ai Litfiba, ai singoli, alle singole carriere di Maroccolo, Aiazzi, Renzulli e Pielù. E quindi, come dire, tutto il contesto era veramente molto interessante, perché noi nel momento in cui abbiamo cominciato a mettere in piedi la mostra e a scegliere i materiali, siamo partiti con Valentina, diciamo mesi prima, non sapendo poi il risultato del bando che avevamo fatto, però ci siamo premuniti di studiare, di scegliere, di filtrare, di adottare tutta una serie di materiali adatti per questa mostra. E devo dire che la risposta, cioè io vado spesso lì per curiosità, per capire chi viene, studio le persone che vengono lì, ci parlo e ci comunico, anche perché insomma è bello avere un rapporto con i propri visitatori, è importante, e tutti rimangono estasiati. Molte persone da fuori Firenze, specialmente a luglio, io ho beccato due da Torino, alcuni ragazzi giovanissimi da Bologna che con 40 gradi sono venuti a Firenze, e poi devo dire la curiosità è là, di molte persone giovani che ovviamente non c'erano in quegli anni, che riflettono su quelle cose e poi ti chiedono che cosa posso leggere per capire meglio le cose, e questo è un ruolo importante che ha avuto questa mostra in uno spazio bellissimo come il MAD, che secondo me è uno spazio estremamente stimolante.
6: Diciamo che poi il fatto appunto di aver messo l'idea all'interno di quel luogo ha sicuramente creato quello che già diceva un po' Valentina, ovvero di aver calcolato di poter mettere insieme due pubblici che già si portano dietro, uno l'interesse per il tema, uno quelli che già frequentano il luogo. Chi è? Dimmi, Valentina.
8: No, tra l'altro, come ti dicevo prima fuori onda, oltre a queste due generazioni giovanissimi e i protagonisti di quegli anni lì, quelli che erano giovanissimi allora, ci sono tutte generazioni intermedie, per cui c'è stato un flusso continuo, addirittura anche in agosto mentre eravamo chiusi, a chiusura dichiarata anche sul sito, ma venivano al caffè letterario a domandare, ci hanno detto i nostri amici, perché non sono aperti, vogliamo vedere la mostra il 15 di agosto, quindi questo ci ha fatto molto piacere. E raccontavo prima che una collega, una funzionaria della sovrintendenza, appunto novecentista, è venuta a vedere la mostra di recente e mi ha detto: guarda, questa mostra mi ha riconciliato con gli anni Ottanta, perché lei come me è del 75, quindi noi abbiamo vissuto gli anni Ottanta da bambini, e quando siamo diventati consapevoli negli anni 90 guardavamo gli anni Ottanta come l'era dei paninari, della Milano da bere, di una certa cultura che si insinuava e che non ci piaceva troppo, e quindi noi siamo cresciute allora da un lato senz'altro con certe sonorità che già amavamo, ma dall'altro con un ricordo anche antagonista. La Firenze degli anni Ottanta è stata diversa, è stato proprio un controcanto nazionale a certo disimpegno legato al commercio, no? Quindi ancor più volentieri si recupera e si ha piacere che anche le generazioni intermedie si riconciliano finalmente con questi significati e contenuti che erano tutt'altro che disimpegnati.
6: Accidenti, comunque a pensarci è un obiettivo molto alto, diciamo, perché comunque si va a dover andare a mettere in discussione certe parole, no? Cioè, se si parla del disimpegno negli anni Ottanta, andare a scardinare quella logica non è semplicissimo. Se ce la facciamo da Firenze già intanto con 3 mesi di mostra, mi sembra già un primo passo per niente banale. Intanto ci ha raggiunto anche la nostra Martina Agnoletti. Ciao Martina.
7: Ciao Daniele, buongiorno, ben trovati anche agli ospiti di oggi.
6: Per concludere il giro di cui presentazione, abbiamo parlato di un luogo particolare che ha il suo pubblico, di un tema che si porta dietro tanti stimoli. Non posso non chiedere a Erika Briani, che ne ha curato appunto la musealizzazione, diciamo così, o comunque l'allestimento di questa mostra, come si fa a mettere insieme tutte queste cose, partendo ovviamente dal luogo del MAD.
9: Sì, allora intanto è stato un progetto collettivo, un progetto che nasce da riflessioni che ho, diciamo, e continui scambi con Valentina e Bruno, che sono stati in qualche modo i miei registi come scenografa e come appunto progettista. Il mio chiaramente è un approccio totalmente tecnico, quindi c'è stato un grandissimo lavoro di ricerca iconografica sugli anni Ottanta, e soprattutto di ricerca di materiali, quindi dello spazio, andando inserendomi all'interno di questo spazio, di questo contesto meraviglioso del MAD e del semiottagono delle murate, cercando di, come dire, di riportare un'atmosfera essenzialmente di forte impatto immersivo. Quindi cercando di raccontare attraverso un percorso, quindi una divisione delle varie zone dello spazio, con un linguaggio capace di mettere anche in dialogo quella che era la musica, le arti visive, il teatro, la moda, il design, le radio indipendenti, le culture giovanili, che erano propriamente delle caratteristiche di quegli anni. Per cui insieme abbiamo cercato di riportare la ricerca del materiale è stata fondamentale, come appunto posso raccontarvi il percorso che è stato mappato con i neon a terra, che erano una caratteristica fondamentale di quegli anni, quindi la prima zona che racconta un po' il club, quindi ispirandosi un po' agli spazi come il Banana Moon, il Casablanca, il Manila, il Tenax, per cui ricreare un allestimento che riportasse proprio a livello di atmosfera immersivo il fruitore all'interno di questo spazio, quindi neon, il policarbonato alveolare, ora vi svelo un po' di materiali interessanti che chiaramente sono stati poi frutto di una ricerca importante, come appunto il policarbonato alveolare con il neon veniva usato negli anni 80 proprio per ricreare con poco diciamo budget, quindi anche materiali abbastanza diciamo semplici, un'atmosfera molto particolare. Quindi vedete nella prima stanza c'è stato appunto questa ricerca, un grande pavimento a scacchi bianchi e neri, il paretone che noi abbiamo un po' soprannominato il bachecone, con tutti i flyer che raccontavano, e grazie alla ricerca e a tutto l'archivio di Bruno sono stati posizionati, quindi erano un po' delle icone di quegli anni. La sala invece attigua con delle grandi foto stampate su un materiale microforato che ha reso la possibilità di dare una prospettiva con degli specchi dietro, quindi un diciamo e anche ecco molto importante e molto interessante è stato anche ricreare lo spazio di controradio, no? Che con Bruno e Valentina abbiamo in qualche modo condiviso, non è stato semplice, però diciamo i fruitori che entrano e che comunque diciamo osservano capiscono che in quegli anni erano spazi non solo di come dire per sentire la musica, ma erano spazi proprio di ricerca, di sperimentazione. Quindi abbiamo ricreato i pannelli foniassorbenti che all'epoca venivano fatti con il materiale delle uova, abbiamo ricreato questi con una gomma piuma, molto semplice. Ecco, questa è stata un po' la caratteristica che ci ha guidato all'interno di un allestimento che poi credo che abbia avuto comunque il suo impatto, no? Io penso che sia stato un allestimento riuscito. Per non parlare poi, e finisco, lo spazio del semiottagono, che non dobbiamo appunto tralasciare, che è stato interessante inserirsi all'interno di uno spazio così particolare, con anche lì la ricostruzione proprio di set, quasi proprio come se ogni zona fosse un set scenografico che racconta dei punti nodali di quegli anni, come appunto la ricostruzione di impalcature tipiche dei concerti di quegli anni, che era una caratteristica fondamentale. Ecco, quindi diciamo che da questo punto di vista è stata una grande sfida. Ecco, mi allaccio alle parole anche di Valentina e di Bruno.
6: Da quello che raccontate voi, la domanda poi che viene spontanea, ma la facciamo tante volte, ma ce la riproponiamo anche qui, è: che cosa rimane di tutto questo, no? Che cosa è rimasto di tutto questo mondo che è stato raccontato in maniera eccellente e anche abbastanza esauriente, anche se poi ovviamente insomma una mostra non può essere la fotografia completa di un decennio. Però detto questo, ci si domanda cosa rimane. Ci sono tanti ambiti però che vengono toccati, quindi noi spesso, Bruno, parliamo della parte musicale e ci sbizzarriamo nel risentire quelle sonorità nei gruppi di oggi. Io ti farei sentire, ci farei sentire,
2: sì, sì,
6: intanto un pezzo di una band fiorentina dei giorni, diciamo, contemporanea, di ragazzi giovani, sono gli Spleen, e tu conosci molto bene, che intanto, diciamo, si portano dietro un'etichetta, quella della Contempo Records, che ci rimanda a quegli anni, quindi già quello c'è. Ti faccio poi dire a te quanto nell'aspetto musicale dopo sia effettivamente rimasto, non soltanto negli Spleen ovviamente, ma in generale un po' nella scena musicale di oggi rispetto a quei tanti nomi e gruppi che abbiamo più volte celebrato degli anni Ottanta.

0: Questi erano gli Spleen. Bruno, oltre alle sonorità non si può vedere in radio, ma il video è stato presentato di questo brano, è stato girato tutto in una sala prove piccolissima in cui suonano quasi ammucchiati l'uno sull'altro. Anche questo, diciamo, è una caratteristica che ci rimanda un po' a quegli anni. A tutti nell'immaginario ovviamente Via dei Bardi va da sé, ma non soltanto la cantina di Via dei Bardi, ce n'erano tante di quelle cantine.
1: Ma guarda, hai toccato un tasto veramente incredibile, che gli Spleen rappresentano proprio oggi, nel 2026, quel progetto e quell'energia di quegli anni lì, di 40 anni fa. Tra l'altro loro, nel loro primo album che è uscito lo scorso maggio, si chiama Gush, e loro hanno preso nell'album, c'è un pezzo degli XCC che loro hanno rivisto nella loro maniera, attraverso le loro sintonie musicali. E sono loro, comunque sia, è un gruppo di ventenni, hanno neanche vent'anni, che vivono proprio come negli anni Ottanta. Loro escono, fanno clubbing, scrivono, fanno una fanzine, vanno ai concerti. Hanno aperto i concerti dei Litfiba, hanno aperto i concerti dei Darkness.
0: Per chi non li avesse visti, tra l'altro, Martina, se non mi sbaglio, saranno proprio in questi giorni anche a Lumen.
2: Saranno a Lumen, al Coppola Mundi, il 3, quindi domani sera. Diamo anche questa informazione.
1: Quindi vi consiglio di andare a vedere, perché anche nel look loro sono molto legati a quegli anni, ovviamente con un contesto di cose che sono successe in questi 40 anni. Ma la loro idea, il loro progetto è molto simile al rinascimento rock di quegli anni. Tra l'altro, come dire, loro veramente hanno un'energia addosso pazzesco. Cioè, hanno fatto un album adesso a maggio, un album che sta andando moltissimo a Londra. Hanno partecipato a Rebellion a Londra lo scorso agosto con due concerti e avendo un successo incredibile. Quindi questo è veramente pazzesco. E volevo dire anche un'ultima cosa sulla musica. Per esempio, alla mostra sono venuti molte persone straniere, inglesi e francesi. E uno di questi, un gruppo di inglesi, ha visto nella mostra una foto dei Virgin Prunes. E quindi, come dire, conoscendo il cantante di Virgin Prunes che è nella foto, ha mandato la foto a lui a Londra, e lui l'ha messa sul sito dei Virgin Prunes, il cantante dei Virgin Prunes. Quindi, come dire, era veramente,
0: che si sarà stupito di essere finito in una mostra probabilmente a Firenze. Però evidentemente
1: insomma ci siamo ritrovati la foto di Virgin Prunes citando la mostra di Florence Colling al MADI di Firenze.
0: Valentina, secondo te parlavamo appunto di questa, continuiamo a concentrarci su questo aspetto del pubblico giovane che ha visitato questa mostra. Dicevi che era un pubblico che comunque tu come al MADI lo vedi, evidentemente c'è un po' una prospettiva di voler andare a indagare anche rispetto ad anni passati, agli anni passati che le giovani generazioni hanno, una curiosità che si porta dietro. Hai notato una differenza specifica su questa mostra rispetto alle tante anche che proponete?
3: Sai, io sono anche madre, appunto, e vedo che i giovani ventenni di oggi adorano gli anni Ottanta, perché giustamente c'è un revival complessivo. Basta vedere la programmazione dei concerti, appunto gli orizzonti dei nuovi gruppi, eccetera. Quindi questa apertura multidisciplinare ha richiamato non solo il pubblico dell'arte, delle arti visive e di performative a cui noi siamo abituati, quindi musica sperimentale, ma anche un pubblico più vasto che guardava a una società più ampia, che in quel momento intrecciava, come diceva anche prima Bruno, la moda con il clubbing, quindi con una dimensione anche più di massa, ma una massa molto scelta. quella appunto che Pier Vittorio Tondelli chiamava la fauna d'arte, perché comunque era una fauna appunto, quindi una massa composita che viveva soprattutto la notte, ma che si muoveva tra le varie discipline. Questo per noi è molto affascinante, peraltro MAD nasce per studiare le intersezioni tra le arti, delle arti visive con tutte le arti, quindi per noi questo è stato un aspetto molto forte e è stato molto bello vedere appunto che anche giovani magari non generalmente interessati alle arti visive però arrivassero per la musica o per la moda, a noi fa molto piacere.
0: Martina?
2: No, esatto, sono tutte le cose interessanti di cui parla la mostra, di cui parliamo quando parliamo di quel periodo lì. Avete citato, abbiamo fatto questo collegamento più volte nel corso della trasmissione, come questa mostra, nonostante sia allestita cercando di ricreare l'atmosfera di quegli anni, addirittura nei materiali e con gli oggetti che ne fanno parte ovviamente, abbia però un linguaggio moderno, no? L'avete riscontrato anche nei giovani che sono venuti a vedere la mostra, cioè sono stati feedback che sono arrivati direttamente da chi l'ha frequentata in questo periodo, in questi mesi?
1: Ma guarda, ne parlavamo all'inizio della trasmissione, veramente la cosa che mi ha molto stupito, al di là della mia generazione e della generazione di quegli anni, ovviamente che sono venuti, eccetera, eccetera, ma i ragazzi giovani, veramente, ma neanche trentenni, che molto spesso ne sanno più di te, ne sanno. E la cosa incredibile è che probabilmente con i social, la rete, tutte le cose che ci sono oggi di media, veramente è molto più facile aggiornarsi e capire e trovare quelle informazioni che tu hai bisogno. Quindi, come dire, molti ragazzi mi hanno fatto anche delle domande specifiche proprio su alcune cose, fenomeno non solo musicali ma anche di teatro, di ricerca, di clubbing, proprio il contesto con il clubbing oggi, perché tra l'altro il clubbing negli anni 80 era un clubbing molto carnivoro e veramente vorace, perché c'erano in Toscana c'erano 812 discoteche, oggi ce n'è neanche 370, quindi come dire è cambiato proprio il contesto anche del tempo libero e dell'intrattenimento moderno, cioè si usciva negli anni 80 da le discoteche erano aperte dal martedì alla domenica, oggi sono aperte soltanto il venerdì e il sabato. Quindi la gente non esce più, o comunque se esce, esce, fa altre cose, altre cose per la testa. Quindi, come dire, sicuramente questa mostra ha fatto riflettere non solo la mia generazione ma anche le nuove generazioni, e questo è fondamentale. Non bisogna, dicevo, bisogna venire a questa mostra con il taccuino in mano. Molta gente si prende gli appunti, ho visto ragazze e ragazzi che, ecco, si prendono gli appunti.
2: La prossima volta sentiremo che cosa si sono appuntati, ecco, quali sono le impressioni.
1: La cosa incredibile è che sui social veramente tante gente che ha postato foto, ma valanghe di fotografie, proprio una cosa incredibile, cioè gente che ha fotografato
2: qualunque cosa,
1: tutto, completamente tutto.
2: Sarebbe interessante anche capire, ora mi è venuta anche questa domanda, poi parliamo magari anche dei prossimi appuntamenti, perché la mostra non è finita, ci sono gli ultimi appuntamenti in programma, quant'è che della cultura visiva di quegli anni invece ci siamo portati dietro, perché appunto parliamo della musica e di tutte cose che poi sono rimaste, anche se cambiate, il clubbing eccetera, però il modo di fare comunicazione, le immagini, i colori, secondo me ancora siamo diciamo così figli di quegli anni. Non so se Valentina, Erika in questo mi possono dire qualcosa, ci possono dire qualcosa.
3: Allora, così come la musica di quegli anni fa scuola, anche la cultura visiva fa scuola, e del resto riguardo al revival anni 80 voglio dire che Lanfranco Baldi, per esempio, che collaborava moltissimo con Magazzini, è stato oggetto di due convegni quest'anno ed era presente tra gli altri autori anche in mostre al Centro Pecci. La colonna sonora, diciamo, di Eneide di Cauteruccio fu fatta da Elite Fiba, ma la cover del disco era di Alfredo Pirri, che tutt'oggi ha grandissime commesse. Quindi si parla di artisti visivi che avevano un'impronta e una presenza anche nelle arti e che guidavano una scena che ancora oggi è molto forte, molto indagata, presente nelle mostre, nelle attenzioni dei convegni. Quindi prima con Daniele parlavamo di una prospettiva anche diversa, che è la prospettiva storica, che consente a chi come me, per esempio, osserva quegli anni o li ha osservati da studioso, da storico dell'arte. E questo è molto interessante, perché oggi si coglie, e questa mostra cerca di restituire in tono senz'altro leggero e coinvolgente, ma anche molto attento e puntuale, determinate relazioni. Non a caso gli anni Ottanta hanno a Firenze un epicentro, perché in quel momento insegnava alla facoltà di architettura gli allievi dei grandi maestri della stagione radicale, che si era sviluppata alla fine degli anni Sessanta e lungo tutti gli anni Settanta. Questi allievi, tra cui Remo Buti, hanno dei magisteri importanti. Tra i suoi allievi c'è Massimo Iosaghini. Noi abbiamo scelto di esporre La poltrona numero uno, appunto la numero uno, che è un esempio fondamentale del bolidismo, che sta accanto agli abiti di Chiassai e accanto alla lampada Stars, appunto, del suo maestro Remo Buti, che veniva prodotta da Targetti e commercializzata proprio all'inizio degli anni Ottanta. Quindi c'è una serie di amorosi rimandi, così come Cesare Pergola, che ci ha aiutato e lo ringrazio, che lavorava all'affratellamento con Cauteruccio, il Marchingegno, eccetera, allo stesso tempo disegnava gli ambienti del Casablanca. Quindi c'era questa connessione che poi Giancarlo Cauteruccio ha mantenuto per tutta la vita con la facoltà di architettura, per cui diverse generazioni, i designer incontravano gli architetti, i musicisti, gli artisti visivi, e tutti lavoravano insieme. Noi ci siamo divertiti, peraltro, a proposito di contaminazioni, a fare un piccolo falso, ma credo estremamente raffinato e apprezzato anche dagli autori chiamati in causa. King Kong, Stefano Giovannoni e Guido Venturini ci hanno aiutato a replicare, a riprodurre l'installazione da loro realizzata nel 1985 per PT Trend, un ambiente tutto azzurro con questa frutta invece perlacea sospesa, di cui magari Erika può dire qualcosa poi, e noi l'abbiamo interpolata inserendo al posto di un normale Apple anni 80 l'Apple firmato Giovanotti Mondani Meccanici, con la poesia a loro dedicata da Pier Vittorio Tondelli. Quindi questa interpolazione è molto piaciuta agli addetti ai lavori, e in effetti devo dire che di nuovo rilancia sì i designer, il mondo della moda, ma poi Giovanotti Mondani Meccanici, che in quel momento erano un faro della cultura visiva, e lo sono stati a lungo anche dopo, e Pier Vittorio Tondelli, che è amatissimo, le cui pagine sono state lette, rilette, hanno segnato un tempo e lo hanno anche raccontato in un weekend postmoderno con il capitolo su Firenze, insomma, con descrizioni bellissime.
4: Sì, esatto. Allora, ringrazio Valentina per questo, descrizione. Io sulla parte visual è importante dire che chiaramente tutto è stato raccontato ricreando un'atmosfera che si è ispirata un po' al concept della black box del Tenax, quindi la scelta e lo studio di colori scuri, di una certa penombra, no? Che era tipica di quegli anni e che che ha reso lo spazio, ripeto, molto immersivo e coinvolgente. Quindi un racconto sicuramente filologico importante, che viene supportato da questa atmosfera, per cui colori scuri, un'architettura di luce importante, quindi una mappatura spaziale di tubi neon, con la scelta proprio di colori come il colori freddi, quindi un bianco freddo, luci neon, rosa shocking, blu, che erano tipici di quegli anni e che sono stati ricreati con non tubi neon LED, ma con tubi dove è stata ricercata proprio la gelatina, le vecchie gelatine colorate. Siamo andati proprio a fare una ricerca, le abbiamo trovate attraverso appunto vari fornitori che le avevano, proprio fornitori che lavoravano anche in quegli anni e che le avevano conservate, per cui c'è stato anche un grande lavoro manuale di rivestimento dei tubi con queste gelatine che erano tipiche di quegli anni, perché poi erano tutte cose che si facevano artigianalmente all'interno dei club. Per cui, ripeto, è stata proprio un grande analisi su questo aspetto, che secondo me ha favorito, favorisce e ha favorito anche proprio questa resa immersiva e anche di forte impatto. Sulla parte invece di delle zone dove abbiamo ricreato appunto nella parte dell'allestimento tematico, quindi l'installazione realizzata da King Kong, quindi Guido Venturini, Stefano Giovannoni, è stato proprio scelto di ricreare attraverso la foto, quindi uno smembramento prospettico, e utilizzando proprio questo materiale microforato che ha reso lo spazio, inserendosi chiaramente nel semiottagono, il che non era semplicissimo, ma ricreando anche lì un visual molto immersivo. Ecco, questo è stato un po' il lavoro.
2: Ecco, sì, mi chiedo appunto quali siano poi, come diceva Valentina, ci sono appunto alcuni grandi maestri architettura design che hanno creato pezzi intramontabili, che possiamo dire, quindi continuano ad essere dei classici. Mi chiedo se ci siano altri elementi che ci portiamo dietro da quel periodo, sempre per quanto riguarda appunto i materiali, design, i colori, cioè la grafica sicuramente, no? Con i grandi maestri di quel periodo lì, per l'appunto poche settimane prima c'è stata la mostra dedicata alla grafica degli anni 60 in poi, fondamentalmente quel grande periodo storico al semiottagono, quindi come un filo conduttore siamo poi passati a questa esposizione sugli anni 80. Se doveste scegliere però qualche elemento centrale che magari qualche nostro ascoltatore può riconoscere, cos'è che è una cosa nata negli anni 80 che possiamo vedere ancora oggi, no? In quello che ci circonda.
1: Ma guarda, la cosa incredibile è che nel costruire questa mostra sono fuori delle cose strane, tipo la prima sfilata del PT Trend, la regia era di Mario Martone. Cioè, come dire, Mario Martone nell'85-86 faceva parte di questa compagnia, era Falso Movimento di Napoli.
4: Fantastici.
1: Era venuto qui a Firenze a fare Tango Glaciale, spettacolo bellissimo, e al Teatro Metastasio e poi al Teatro Varagliata a Firenze. E come dire, Martone oggi è uno dei più acclamati registi del cinema italiano. Valentina ha citato Tondelli ha vissuto a Firenze 4 anni e mezzo e ha cominciato a scrivere Camere separate a Firenze e poi lo ha ultimato a Milano, la sua città, poi che è morto. Quindi, come dire, tutta una serie di personaggi che passavano in quegli anni. Steven Brown dei Tuxedo Moon, che ha vissuto a Firenze in quegli anni, ha fatto un concerto pochi giorni prima della mostra a San Casciano con Giuliana Anzillotti, che lavorava con i Magazzini Criminali e poi ha inventato Parco Butterfly, dove in mostra ci sono molte cose di Parco Butterfly. Come dire, quindi molti rimandi di quell'epoca ancora sono cresciuti, e come dire, questo ci ha fatto un po' pensare anche al fatto che gli anni 80 sono stati un grande laboratorio dove è venuto fuori tantissime cose che ancora resistono, perché insomma le persone che ti ho citato ancora lavorano. I Magazzini Criminali, questa installazione dedicata a Crollo Nervoso, con questi tre monitor che rimandano crollo nervoso e fatti, sono i 12 minuti fatti da Fassbinder per il suo Theater in Trance, che era un documentario che lui ha fatto nell'81 prima di morire, e per l'Italia ha scelto solo i Magazzini Criminali come compagnia, era un documentario sul teatro di ricerca in Europa, e per l'Italia ha scelto solo loro. Quindi, come dire, poi venne fuori da questa mostra tanti rimandi anche importanti, ecco, per questa città oltretutto.
0: Allora, ci fermiamo un attimo, un altro po' di musica, poi torniamo nella parte finale, perché abbiamo promesso, lo dobbiamo fare, presentare anche
2: i prossimi appuntamenti
0: che ci saranno al MAD nell'ambito della mostra, e poi fare insomma un bilancio, anche insomma, più che bilancio, un'ultima riflessione su quello che questa mostra ci ha suscitato anche a noi. Che ascoltiamo adesso, Martina?
2: Allora, adesso ascoltiamo una band trevigiana che ho scoperto ieri e mandavo in trasmissione, e secondo me calzante come sound. Si chiamano Eraclea e il brano si chiama Next Stop, fa parte del loro disco Deriva, in uscita proprio in questo periodo.

0: Sfumiamo sulle note di questo brano di questa band trevigiana, gli Eraclea, che la nostra Martina Agnoletti ieri aveva scovato tra le ultime arrivi in Sputnik, visto, cogliamo l'occasione anche per dire, insomma, sono riprese regolarmente le trasmissioni anche di Sputnik,
1: sì, esatto,
0: dopo la pausa.
1: Tutti i giorni alle 15:10.
0: Torniamo, perché dovevamo parlare con i nostri ospiti quelli saranno i prossimi appuntamenti della mostra. Bruno, partiamo intanto da quello che ci sarà il prossimo 10 di settembre, giusto?
2: Sì, alle 19 nella Sala Chettila Rocca c'è il penultimo talk dedicato alla New Wave fiorentina. Tra l'altro, non so se l'avete visto, ma Rai 1 sabato scorso ha fatto uno special di 42 minuti sulla New Wave fiorentina. Come dire, andare su Rai 1 42 minuti non è a tutti i giorni.
0: No.
2: Detto questo, lo facciamo una riflessione sulla New Wave, ma anche ricordando un carissimo amico che ha fatto parte di quella scena musicale, che è Nicola Vannini, il primo cantante dei Diaframma, l'inventore della Rocoteca Brighton e il progetto solista di Soul Hunter, in cui ci saranno tantissime persone. È uscito Andrea Scammi, che anche lui insieme a Nicola ha fondato la Rocoteca Brighton, c'è Stefano Bonamici delle Tokyo Production, Paolo Cesaretti che gestisce le industrie di grafiche La Cerba, Andrea Primadei che ha suonato con i Neon, Litfiba e Steve Piccolo, Jimmy Tranquillo di Nova di Controradio, e Gwendalina Vannini, che è la figlia appunto di Nicola, che appunto farà racconterà un po' le cose del babbo. E poi, per chiudere, il 18 di settembre alle 17:30 la mostra si chiama Florence Calling, non potevamo chiudere con i Clash, London Calling, e devo dire che io e Valentina ci siamo sui nomi, avevamo fatto una lista pazzesca, poi Florence Calling è quello che ci ha colpito di più. E ci sarà Oderto Rubini e Gianni Pini, e Oderto ha fatto questo libro che si chiama Bologna 1980, l'unico concerto dei Clash in Piazza Maggiore a Bologna, e sarà affiancato da Gianni Pini, che organizzò come Cento Fiori il concerto dei Clash allo stadio Artemio Franchi nell'ottantino, un anno dopo, esatto proprio. E quindi racconteremo, questo libro è bellissimo, è proprio il racconto dettagliato. Tra l'altro, l'apertura dei Clash a Bologna fu fatta dai Caffè Caracas, che sono in mostra, con Ghigo Renzulli e Raff, l'attuale Raff, il cantautore al basso.
0: Ora me l'hai detto, potevamo chiamare questa trasmissione citando Raff, Cosa resterà
2: degli anni 80.
0: Aprirono loro i Clash.
2: Allora, mi dicono in questo momento che l'evento è posticipato alle 19 di Clash, no, è 17:30. 17:30 è la cosa di...
0: Vabbè, poi
2: no, magari... No, è alle 5:30, anche perché ho detto alle 8 c'è il treno per tornare, ecco, a Bologna, quindi abbiamo già fatto
0: perfetto.
2: Il biglietto, quindi nulla, è l'ultimo talk, è anche gli ultimi giorni della chiusura, perché poi il 20 cale al sipario e quindi poi la settimana dopo monteremo la mostra.
0: Devo dire che una delle cose che rimangono davvero di quegli anni è sicuramente la locandina di quel concerto dei Clash, perché io una delle prime cose che ho trovato entrando a Nova Radio ormai diversi anni fa era questa locandina dei Clash, perché poi ho rivisto mille altri posti, compresa anche ovviamente
2: la mostra, certo.
0: Che c'è al MAD. Quegli eventi che sicuramente hanno segnato un'epoca, e devo dire che all'interno della mostra, all'ottagono, uno degli angoli che a me è piaciuto di più, ci sono delle bellissime foto, magari ti chiedo anche di dirci
3: di Stefano Rovai che ha fatto la locandina, quindi le citi esattamente.
0: Vedi?
3: A proposito.
0: Vedi? No, è stato casuale, ma non l'ho fatto, evidentemente c'era qualcosa che mi legava a queste due cose. No, foto bellissime, perché effettivamente, oltre ai bellissimi scatti, ai personaggi iconici che furono su quel palco dei vari concerti che si susseguirono in quegli anni, ma ci sono le foto del pubblico e ci rimandano

0: secondo me, proprio quelle agli anni, perché poi l'immagine, no, magari dei grandi artisti sono quelle che abbiamo un po' nella mente, quindi sembra un po' una roba quasi pubblicitaria, ma il pubblico si porta dietro forse il tempo che è davvero. Non so se siete d'accordo con questo.
1: È proprio così, tra l'altro Patti Pravo nel 79 apre il Rinascimento Rock, poi Iggy Pop, molti altri hanno fatto i concerti, lui era giovanissimo, Stefano Rovai, e quindi sì, ha fotografato anche dei bei primi piani dei cantanti, ma tanto fotografava i giovani intorno a sé, quindi quelli a terra che bevevano, che suonavano la chitarra in attesa di entrare, e poi ci siamo divertiti a osservarlo perché c'era una regimentazione degli spazi e dei tempi tutta diversa, cioè
0: Mamma
1: ragazzi
0: mia.
1: che scavalcano
2: Certo. Pensarci adesso sarebbe improponibile, con i vari
1: le barriere per
2: profili di
1: andare vicini ai
2: sicurezza, milioni di
1: cantanti
2: profili di
1: che ti
2: sicurezza.
1: invitavano a farlo, persone in cima, assi, buttate contro. Così era divertente, ecco, vedere tutto questo, e quindi abbiamo deciso appunto con Erika di allestirlo. È stata la sua grande intuizione di allestirlo su questi tubi innocenti, che abbiamo ricercato quelli vecchi perché oggi sono fatti in acciaio, sono fatti in metalli leggeri, in alluminio, eccetera, quindi hanno tutti altri anche aspetti visivi. Invece abbiamo cercato quelli in ferro sporchi, arrugginiti, vecchi, che potessero proprio ridare quel senso di appena costruito, ecco.
0: È difficile, Erika, cercare di essere coerenti nella scelta dei materiali rispetto a quella a un'epoca di 40 anni fa?
3: Ma più che difficile è la cosa bella, ecco, direi
2: Ecco.
3: che è proprio la ricerca,
4: Il
3: ecco,
4: fascino.
3: il fascino di questo lavoro, il lavoro dello scenografo, che è un lavoro appassionante, è un lavoro assolutamente di squadra, quindi un lavoro che va fatto con una visione collettiva, con un continuo scambio di informazioni, di idee, di soluzioni con, appunto, in questo caso i registi, che sono Valentina e Bruno, e quindi diciamo che è proprio molto appassionante quello di ricreare qualcosa che non c'è più, ma che in qualche modo il fruitore deve ritrovare quando.
1: Autentico.
3: Autentico, esatto, sì.
1: A proposito di squadra, dobbiamo ringraziare anche Stazione Utopia, Massimo Carotti e tutto il team MAD, perché
3: Certo,
1: veramente c'è stata una
3: assolutamente.
1: partecipazione assolutamente intensa e sentita di tutto il team,
3: Sì, si crea quasi una
1: bravissime
3: famiglia,
1: storie
3: no?
1: dell'arte di MAD che hanno partecipato, ognuna col suo contributo, le sue abilità.
2: Siamo in chiusura di trasmissione e siamo anche in una fase finale di questa mostra che chiuderà il 20 di settembre. C'è un futuro per questo progetto? Che futuro vorreste che avesse questo lavoro che avete fatto, no? Per creare la mostra, per ricreare quelle atmosfere, per parlare, dare voce agli anni 80 a Firenze con un progetto un po' più strutturato del solito.
1: Il primo futuro è la pubblicazione che prevediamo e che quindi accompagnerà anche una memoria e un lavoro fatto e soprattutto una memoria visiva, perché è quello che ci premeva maggiormente. Quindi c'è un archivio che è stato, devo dire, la gran parte di questa mostra, che è stata integrata con prestiti, eccetera, ma tutto è nato da questo archivio di Bruno Casini, un archivio generosissimo di materiale di prima mano che non si trova più, perché allora non c'era la cultura, era tutto così ricco e in divenire e effimero che è difficilissimo trovare ancora la fanzine, il bigliettino, l'invito. E poi sono queste le cose che danno il sapore, non solo le locandine, quelle si trovano ancora spesso, ma non tanto. Ma addirittura materiale corsivo, no? Che accompagnava le serate, è chiaro che ha un sapore. Quindi ecco, qui c'è, la nostra città ha un archivio ed è giusto ricordarselo e magari anche valorizzarlo in nuovi appuntamenti.
4: No, tra l'altro, come dire, sono anni di erano anni di carta quelli, quindi, come dire, riviste, fanzine, memorabilia. Come dire, 80 Remix, l'associazione che insomma ha supportato anche la mostra, in futuro dovrebbe essere questo archivio, visto che ho 73 anni, dovrebbe essere da qualche parte. Speriamo che di ritrovare uno spazio per collocare questo archivio in modo che la gente lo possa consultare, vedere, fotografare, eccetera eccetera. Quindi questo è un po' il progetto di 80 Remix da tanti anni, vediamo se riusciamo a portarla a termine.
2: Lanciamo un po' questo appello anche alle istituzioni, ecco, da questa trasmissione,
4: assessora Rock, in ultima, ci dia un colpo
2: in ultima battuta. Direi che siamo arrivati alla fine, Daniele.
0: Sì, io volevo fare un'ultima chiosa, visto che ne parlavamo un pochino prima. Mi è piaciuto molto una frase che è stata detta forse da Bruno, non mi ricordo, da Valentina, che alcuni di questi giovani che vengono ne sanno più di te. Io non ci credo, ma però mi piace questa cosa, però è il sintomo della, diciamo, che sei pronto un po' a lasciare questa eredità anche degli anni Ottanta a chi viene. E ne parlavamo prima, insomma, del fatto di quanto a volte certe epoche storiche, chi le ha vissute in prima persona deve essere anche molto bravo a saperle passare e non essere geloso di chi se ne interessa, di chi di quegli anni evidentemente non li ha potuti vivere. Come si affronta questo passaggio di memoria affinché la memoria poi sia appunto eterna anche con le generazioni che verranno?
4: Guarda, l'appello che facciamo io, Valentina ed Erika, fotografate tutto, fotografate tanto e potete fare quello che volete di questo materiale. E ovviamente sui fotografi ovviamente c'è il copyright e quindi va richiesto anche ai fotografi. Però l'idea è quello di, io voglio assolutamente lasciare questa eredità a Firenze e quindi che Firenze poi faccia quello che vuole, insomma. Il progetto è un po' questo, insomma, tutto questo materiale che pensate che abbiamo esposto il 40%, perché poi c'è un 60% ancora sommerso, quindi, come dire, c'è tanto materiale di quegli anni e quindi, come dire, sarebbe utile e intelligente farlo vedere.
2: Vedremo come andrà a finire.
1: Sì. Io ci tengo a dire che sia il 10 che il 18 settembre abbiamo fatto la proroga serale, quindi questa mostra, le serate estive sono belle, abbiamo strutturato proprio per consentire anche ai lavoratori, a chi ha orari diversi e magari alle 6 non riesce a venire, quindi vi invitiamo a venire perché in serale è molto bella, adesso è fresco, è godibile, quindi lo abbiamo fatto proprio per dare la possibilità, quindi giustamente era opportuno.
0: Grazie.
1: Dirlo.
0: Grazie mille, anche perché secondo me è una mostra che ha così tanta roba dentro, che è una mostra che da rivedere, quindi anche chi è già passato in realtà si prende anche più tempo per tornarci perché magari scopre o fa caso a particolari nuovi, e quindi prendetevi il vostro tempo e
1: 10
0: tornateci.
1: 10 e 18 settembre anche la sera.
0: Anche la sera. Allora, grazie mille davvero a Martina intanto per essere stata qui. Grazie Martina.
2: Grazie Daniele.
0: A Valentina Gensini e Bruno Casini per aver curato, essere stato a noi oggi a raccontare Florence Calling, grazie davvero. Grazie. E ad Erika Briani che ne ha curato l'allestimento. Grazie. E quali andiamo anche i nostri complimenti, visto che l'abbiamo vista la mostra e ci è piaciuta.
1: Grazie.
0: Grazie mille davvero e insomma l'appuntamento poi sui social del MAD, trovate tutti i riferimenti sui prossimi appuntamenti di cui abbiamo già parlato. Grazie mille davvero ancora e ci risentiamo nelle prossime ore con le trasmissioni di Nova Radio e tornerà nel pomeriggio con il GR di Nova Radio News.
5: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance, un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria.
6: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
7: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calciomercato, si chiude ufficialmente la sessione estiva. La Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid sponda atletico, e arrivano Volte Made dal Newcastle e Sar dal Tottenham. La Roma rinuncia a Lewelling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Kone al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rove dal Bologna. Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler. La Lazio molla Icardi ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonzalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese ex Milan non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. Agli ottavi derby lombardo con il Como. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino. L'1-0 firmato Dani Mota vale il passaggio del turno contro il Milan. Alle 15 Sassuolo-Frosinone, alle 18 Udinese-Venezia. Voltiamo pagina, tennis US Open. Sonego si arrende a Zverev, il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Elis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 ma si rimprovera sul servizio.
8: Il servizio sicuramente è un'arma che, per esempio, oggi invece mi ha aiutato nei momenti importanti. È un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore odio, quindi sto cercando sempre di portarlo verso la parte dell'amore, perché i top player, i veri giocatori, comunque al momento importante spesso e volentieri mettono la prima e fanno la giocata giusta.
7: Stesso risultato per Bellucci sull'ungherese Piroš, avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino Comesagna.
9: Avendo perso quei due game invece mi è crollato un po' di tutto addosso e ho sentito ancora più pressione, più tensione del match. Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile contro Francisco, che è un giocatore di livello molto alto secondo me, quindi sono contento poi di come sono riuscito a reagire, però ecco, potevo fare meglio nel primo set e nel secondo.
7: Alle 19 tocca Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Siamo alla Formula 1, si avvicina il grande appuntamento del Gran Premio di Monza. In attesa della consueta conferenza stampa dei piloti, prevista per domani, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, annuncia Kimi Antonelli partirà dal fondo della griglia per cambiare la Power Unit. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti. Intanto Milano si tinge di rosso e accoglie i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. I due, prima di un evento privato a Palazzo Reale previsto per le 17:45, abbracceranno i tifosi del Cavallino in Piazza Duomo. Volley, 6 successi su 6 per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria agli ottavi, incrocia la Svezia nei quarti di finale degli Europei femminili. Parola alla schiacciatrice Gaia Giovannini.
10: Siamo davvero molto contente del nostro percorso fino ad adesso, questo sicuramente. Abbiamo fatto, secondo me, una bellissima partita contro la Bulgaria agli ottavi, e adesso affronteremo una squadra già affrontata, che è la Svezia, e ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata nei gironi, e una squadra davvero molto importante, e quindi vediamo.
7: Appuntamento con la nazionale di Julio Velasco a Brno, ore 19. Ed è tutto, a più tardi.
6: Nova Radio Città Futura.
11: Community Radio.
12: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano 2 km di coda in diminuzione per un veicolo fermo in avaria adesso rimosso al chilometro 19 tra Pistoia e Prato Ovest. In A1 in direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle ore 18 di oggi. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione mare, 2 km di coda tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est. Ancora code tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
3: Say good night to you. Thank you. I want more message for you, my Italian people.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili, tra cui un bambino, e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto, mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi. Interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo, al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini, l'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 5 km di coda per un veicolo fermo in avaria in galleria al chilometro 266 e 130 tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle ore 18 di oggi. In A11 rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, un chilometro di coda tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per un veicolo fermo in avaria adesso rimosso al chilometro 266 e 130 si sono formati 5 km di coda tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, tratto chiuso per lavori sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio fino alle ore 18 di oggi. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno si segnalano rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

una casa. Hai sognato di entrare. Il profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade.

0: tuoi molto meglio di un figlio.
1: Nuova radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili, tra cui un bambino, e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi, il servizio ferroviario è stato interrotto, mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso, non vi sono dunque dispersi. Interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 101.5 a Firenze. 87.8 in Mugello.
1: Nova Radio Città Futura.
5: Chinata sul pavimento, con le ginocchia contro il mento, e tutti attorno nella sala a guardarla in portamento. Io trascinavo le mie gambe ed un'ebbrezza d'aceto, ma quegli sguardi riciclati sembravano pagine di vetro.

0: Nuova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News ancora in versione estiva, e torniamo sulla vicenda dell'ARS. Tira dritto per la sua strada il governatore Eugenio Giani, che, incontrando ieri i rappresentanti del mondo sanitario, ha confermato la decisione di nominare come commissario dell'Agenzia Regionale di Sanità Giovanni Grasso, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Arezzo, già candidato nella lista Gianni Casa Riformista alle ultime elezioni regionali, nonostante le critiche piovute da ampia parte del mondo della sanità toscana. Quindi Gianni è andato avanti proprio in polemica con questa scelta. Ieri erano assenti all'incontro i 10 ordini dei medici toscani, che contestano a Grasso la mancanza di specifici requisiti professionali. C'erano invece i sindacati e gli ordini infermieristici, che Gianni ha voluto rassicurare, in particolare sul fatto che nel nuovo assetto dell'ARS verrà mantenuta un'ampia autonomia di compiti tra presidente di nomina politica e la figura tecnica del direttore. Presente anche la federazione Cimo Fesmed toscana, che però non sembra essere convinta del tutto. Abbiamo avuto rassicurazioni, almeno a voce, sulla garanzia dell'indipendenza dell'istituto, ha spiegato stamani a Nova Radio Lorenzo Prezioso, presidente della della federazione Cimo Fesmed toscana. Però non siamo completamente soddisfatti di quanto appunto detto durante l'incontro, ma sentiamo appunto un estratto dell'intervista stamattina per Newsbox.
2: Non siamo completamente soddisfatti sulla necessità di avere delle competenze, sia pur per una nomina temporanea come quella del governatore, che devono essere possedute comunque da questa figura, che è una figura istituzionale, deve comunque avere delle competenze per rappresentarle in sede di una commissione o di un consiglio regionale. E comunque, sia pur che venga distinta la figura del direttore con competenze specifiche, e di questo ci vogliamo assicurare che avvenga in questi termini, con un bando, quindi con una valutazione delle competenze, ma anche la figura del presidente, che dovrà essere istituita, deve avere comunque competenze.
3: Quindi se il fatto che, come si sta parlando, Grasso da commissario possa diventare nel breve periodo, quando sarà stilato il nuovo statuto ARS, anche presidente, non vi convince?
2: Sarebbe meglio che fosse fatta una valutazione anche di merito su questa cosa qui. L'importante è che ci siano delle conoscenze, delle esperienze verificate riguardo alla possibilità di una governance e di una rappresentanza con una attinenza a quello che è il ruolo che questo importante istituto rappresenta nella nostra regione.
3: La partita più importante si gioca a partire dalle prossime settimane, quando il Consiglio regionale dovrà discutere e poi approvare il nuovo statuto. Quali punti secondo voi per un ARS che deve funzionare secondo come voi ve l'aspettate?
2: Noi ci aspettiamo che comunque continui a svolgere il ruolo dove le indicazioni siano slegate dalle opportunità e necessità politiche, dove la valutazione di quello che viene effettuato sia puntuale e non influenzata dalla politica, perché questo organo deve avere la sua funzione tecnica e deve essere il punto un po' cruciale della guida della sanità in regione.
1: E andiamo avanti parlando di un altro caso, anche questo già affrontato sulle nostre frequenze, quello di Marco Carrai. Bene per la fine dell'esperienza di Marco Carrai alla presidenza della Fondazione Meyer, era un atto dovuto, la carica era del tutto incompatibile con il ruolo di console onorario di Israele. Esultano i sanitari per Gaza, in questi mesi tra i soggetti che più insistentemente hanno chiesto un passo indietro al console onorario di Israele. Un addio che Carrai imputa al clima d'odio venutosi a creare, una ricostruzione che Saverio Benedetti, dirigente medico di Torre Galli e tra gli attivisti di Sanitari per Gaza, stamani ai microfoni di Nova Radio smonta. Il clima d'odio è stato creato dal governo e dallo Stato israeliano, con atrocità commesse nei confronti della popolazione palestinese e dei medici, nostri colleghi. Moltissimi sono stati uccisi, arrestati. Ormai è noto, le ambulanze colpite e distrutte, tutti gli ospedali. ospedali, dice, ribadendo come la questione Carrai non sia di carattere personale ma investa la questione politica dell'impunità di Israele, e da qui rilancia un appello anche alla regione toscana. Ma sentiamo Benedetti.
4: Ma i maggiori esperti, anche israeliani, ebrei, di queste questioni hanno riconosciuto che si tratta di un genocidio, e quindi diciamo il console di Israele, rappresenta lo Stato di Israele, non può far finta di niente, e così anche la regione toscana e Gianni, e anche se Gianni ha avuto un modo assolutamente, diciamo, con grande aplomb di proporre questa sostituzione, è esattamente ciò che andava fatto.
3: Quindi la Toscana, al di là di questo, dovrebbe avere più coraggio, secondo voi, anche su altri terreni, nel recidere legami con Israele?
4: I rapporti, certo. Del resto, nel 2025 l'ha annunciato lo stesso Gianni, conformemente alla linea del suo partito, hanno affermato di interrompere i rapporti con Israele a causa di questi crimini della polizia etnica, del genocidio, fino a che non si ritorneranno nell'alveo del diritto internazionale, del rispetto dei diritti umani. La prossima tappa sarà l'impegno contro l'agrivoltaico, contro quelle imprese che fanno questo tipo di attività in Toscana. Non si può collaborare e far guadagnare, avere rapporti commerciali con aziende che profittano dell'occupazione e dei crimini di guerra che vengono composti. Questo non è che lo diciamo noi, questo lo dice il diritto internazionale. Io voglio ricordare comunque che noi abbiamo ancora molti medici palestinesi arrestati e torturati nelle prigioni israeliane solo per aver fatto il loro dovere, per non aver abbandonato i loro pazienti. E primo fra tutti voglio ricordare il dottor Abu Safia, pediatra, che viene picchiato in carcere e che è in condizioni pessime, per cui siamo tutti molto preoccupati.
1: E torniamo a parlare di scuola, dal problema dell'impoverimento dell'istruzione al precariato di massa, e la sintesi di Emanuele Rossi, segretario generale della FLC-CGL, sulle scuole del territorio metropolitano di Firenze. Il sindacato, in una nota, spiega che continuano gli effetti del clamoroso calo demografico che sta investendo il nostro territorio, non diversamente ciò che avviene a livello generale e che ora si fa sentire su tutti gli ordini di scuola. Dall'anno scolastico 26-27 le scuole del territorio fiorentino non saranno più 106 bensì 104, gli studenti saranno quasi 112.000, con un calo rispetto all'anno scorso di 2.356 unità. Secondo l'FLC-CGL, se il fenomeno dell'inverno demografico trova origine in cause e fattori più generali, quello della diminuzione di classi docenti invece è imputabile direttamente alle scelte del governo e del ministero. Anche quest'anno infatti siamo di fronte all'ennesima occasione persa, visto il calo della popolazione scolastica. Sarebbe bastato mantenere lo stesso numero di classi e docenti per garantire un numero più basso di alunni per classe e un rapporto più virtuoso tra insegnanti e studenti. Insomma, di questi problemi, facendo il punto, abbiamo parlato stamattina proprio con Emanuele Rossi dell'FLC CGL in Toscana, perché tra i temi emergenti c'è anche quello del caro vita, del caro casa. Infatti, secondo i dati dell'FLC-CGL, in Toscana circa 300 docenti assegnatari di ruolo avrebbero rinunciato al posto a causa del costo della vita. Sentiamolo.
5: Il problema fiorentino è eclatante e qui ovviamente si deve chiamare in causa anche le politiche della casa locali, insomma, che veramente hanno bisogno di un impulso estremamente maggiore. Ma qui c'è anche il tema di chi lavora nella scuola. Cioè il nostro ministro, il nostro datore di lavoro, lo Stato appunto, va dicendo che ha messo tanti soldi negli ultimi anni sulla nostra retribuzione, sui nostri rinnovi contrattuali. È già peccato che chi sceglie ora di lavorare nella scuola come docente o come personaleata, quindi segreteria, collaboratori scolastici, intanto se ha una famiglia e non ha due stipendi adeguati non arriva in fondo alla fine del mese. Dopodiché se un collega è fuori sede, stiamo toccando con mano che alcune volte c'è anche la resa. Con il mio stipendio di dipendente pubblico io a Firenze, ma non solo a Firenze, non riesco a reggere il caro vita. Allora qui c'è, non si pone un altro tema qua, cioè, ma il nostro paese vuole investire, vuole riconoscere il valore sociale, educativo, pubblico di chi lavora nella scuola, allora devi valorizzare questo personale, devi riconoscere che siamo dentro una fase di impoverimento diffuso di questo personale. Noi abbiamo in certi frangenti anche denunciato un'emergenza salariale, insomma bisognerebbe prendere sul serio anche questo tema.
1: E continuiamo tornando a parlare di MPS. Oggi il Consiglio Comunale Monotematico a Siena sul futuro della banca dei Monte dei Paschi, del Monte dei Paschi, dove è intervenuto anche il governatore della regione toscana Gianni. L'Italia ha bisogno di una banca come MPS, per questo se lo Stato ha quasi il 5% è importante, il governo deve andare nell'assemblea con molta chiarezza e molta forza. Lo Stato non ha più quel potere che poteva avere un ministro quando aveva il 65-70% della proprietà, ha osservato il governatore, però si ha quasi appunto il 5%, è già importante, soprattutto aggiunto in una realtà con un azionariato da public company. Il presidente toscano ha indicato anche la direzione che a suo giudizio dovrebbe appunto seguire MPS, più banca, meno finanza, evitando che l'istituto venga utilizzato per altri fini e preservandone invece il ruolo al servizio dell'economia. Gianni ha quindi ricordato l'incontro al MEF con il ministro Giancarlo Giorgetti insieme alla sindaca di Siena Nicoletta Fabio e alla presidente della provincia Agnese Carletto, e trovato nel ministro Giorgetti un'impostazione costruttiva. E l'obiettivo adesso, secondo il governatore, deve essere portare la questione su un piano nazionale, coinvolgendo anche i parlamentari. Ma sentiamo appunto le parole di Gianni su MPS.
6: Le istituzioni vogliono essere unite e vogliono essere unite sul principio fondamentale che del resto è la legge 218-1990, cosiddetta legge Amato, che differenziò il profilo con cui fondazione e banca si rapportavano a Siena rispetto alle altre. E dobbiamo ripartire da lì. È proprio il legislatore italiano che dà al Monte dei Paschi di Siena uno stato particolare che tutti devono tenere in forte considerazione, cioè il fatto che l'integrità del Monte dei Paschi è un bene per questo paese, e conseguentemente l'impegno delle nostre istituzioni deve allargarsi a livello nazionale, perché quello che il legislatore profilò, un rapporto stretto, forte con il territorio, qui c'è la facoltà di scienze economiche e bancarie, un management che copre il centro-sud con il suo servizio retail che è unico e che è riconosciuto, e che quindi nei rischi bancari è evidente però che questo patrimonio portato da Siena e dalla Toscana deve rimanere integro. Noi dobbiamo salvare, dare un profilo di identità alla banca che sia integro e che possa inserirsi in quello che poi sono le dinamiche che in questo momento sono tutte in movimento. Ma proprio perché sono tutte in movimento, noi come istituzioni, comune, provincia, regione, siamo compatti nell'affermare integrità, identità, sede a Siena, mantenimento di quello che è il retail che riesce sul centro-sud d'Italia a porre il Monte dei Paschi di Siena come la banca più presente di prossimità.
1: E andiamo in diciamo così nel Parco delle Foreste Casentinesi, dove si è svolto stamattina il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, che ha approvato gli indirizzi strategici per le aree interne, con attenzione dunque alla montagna fiorentina. La seduta si è svolta nel comune San Gaudenzio. L'atto proposto dal consigliere della Metrocittà delegato all'ambiente e ai parchi Carlo Boni è volto a costruire un accordo plurilaterale e individua nella relazione tra città e montagna uno degli elementi strategici per lo sviluppo equilibrato dell'intero territorio metropolitano, e rilancia con forza il tema delle politiche per la montagna. La città metropolitana chiede che la revisione della classificazione dei territori montani non si limiti a parametri morfologici e altimetrici, ma tenga conto della complessità delle condizioni sociali, economiche, ambientali e territoriali che caratterizzano le aree interne. Nell'atto approvato ci sono alcuni principi come la reciprocità tra città e montagna, l'indivisibilità dei diritti essenziali, la necessità di parametrare servizi e investimenti alle specificità delle aree a bassa densità abitativa, la centralità della residenzialità permanente e il riconoscimento della biodiversità quale componente essenziale della sicurezza ambientale e territoriale. L'atto l'atto è stato denominato con la montagna e permette alla città metropolitana di assumere una regia ed è propedeutico a un protocollo d'intesa pluriennale che coinvolgerà l'unione dei comuni, i singoli comuni montani e tutti i soggetti istituzionali competenti. Ma sentiamo le parole della sindaca della città metropolitana, Sara Funaro, su questo.
7: Questa seduta è una seduta a cui noi teniamo moltissimo. Noi abbiamo deciso come città metropolitana, col consiglio metropolitano, di fare anche dei consigli itineranti nei territori dell'area metropolitana. Abbiamo deciso di partire simbolicamente dal comune più piccolo, dal comune con meno abitanti, da un comune montano, proprio per ribadire l'attenzione che dobbiamo dare tutti ai comuni montani, perché sono luoghi che vanno preservati, sono luoghi che vanno valorizzati e dobbiamo confrontarci su tutto quello di cui c'è bisogno per far vivere queste realtà. Queste sono realtà preziose per la natura, sono presidi importanti in cui stiamo cercando di mettere in campo tutte le azioni possibili perché continuino a essere vissuti dai cittadini. Sappiamo benissimo che c'è il tema della mobilità, non è un caso che noi stiamo allargando le scontistiche sui trasporti e soprattutto dove un comune è più lontano aumentando gli sconti in modo da favorire il trasporto pubblico. C'è il tema dei servizi di vicinato per i cittadini e questo è un grande tema che i cittadini che vivono in queste realtà sottopongono. La nostra attenzione ci deve essere, tra l'altro se noi guardiamo il preservare i comuni montani è anche sancito dagli articoli della Costituzione e vogliamo dare attenzione, vogliamo tenere alta l'attenzione su questi territori.
8: A proposito di atti concreti, ci sono proprio degli ordini del giorno che sono fondamentali in questo, proprio nel rapporto con la montagna e con la foresta.
7: Assolutamente, il consiglio sarà ovviamente incentrato anche soprattutto su questi temi, perché noi vogliamo nel momento in cui veniamo qui, oltre agli atti ordinari che dobbiamo portare, fare un focus su quello di cui c'è bisogno e le azioni che dobbiamo mettere in campo.
1: Sono 1.001 i posti letti in più per gli studenti universitari in Toscana grazie al piano housing del Ministero dell'Università e della Ricerca sostenuto dalle risorse del PNRR. Lo comunica il MUR. Di questi 312 sono già realizzati e disponibili. Per accedervi è possibile rivolgersi agli enti regionali per il diritto allo studio o, secondo criteri di merito, direttamente ai gestori delle residenze. Nel dettaglio si spiega in una nota che 98 posti letto sono nella provincia di Firenze, 73 in quella di Pisa, 65 nella provincia di Livorno, 46 in quella di Pistoia, 30 in quella di Lucca. Per gli ulteriori 689 posti, Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce la seconda tranche del bando per conto del Ministero, ha completato la sottoscrizione di tutti gli atti d'obbligo. I nuovi alloggi saranno disponibili con le stesse modalità nel 2027. Il risultato raggiunto in Toscana contribuisce a un traguardo fondamentale per tutto il paese, ha spiegato appunto la ministra Anna Maria Bernini. Continuiamo con lo spazio invece dedicato alla cultura e parliamo di un'iniziativa dedicata ai più piccoli che è in partenza in questi giorni, Isolotto Kids, che propone in una settimana dal 3 al 9 di settembre spettacoli teatrali, laboratori, incontri con autori e giochi e si tratta di un festival diffuso di teatro e cultura dedicato appunto alle nuove generazioni. Si sviluppa nel quartiere 4, da Piazza dei Tigli a Piazza dell'Isolotto, all'area verde del Boschetto fino al gasometro, trasformando gli spazi del quartiere in luoghi di incontro, partecipazione e scoperta. È la rassegna attraverso diversi linguaggi, dal teatro al teatro di figura, alla clowneria, dal teatro musicale alla letteratura, dando vita a un vero contenitore intergenerazionale. Noi abbiamo parlato con Enrico Falaschi, il direttore artistico del festival, che ci ha spiegato meglio cosa ci aspetta per queste giornate di Isolotto Kids.
9: Isolotto Kids è giunto alla terza edizione, dal 3 al 9 di settembre inonderà il quartiere dell'Isolotto con spettacoli, laboratori, giochi di piazza, incontri con autori della letteratura per ragazzi di rilievo nazionale o internazionale e con più attività durante il corso di ogni giornata, per cui inizieremo nel pomeriggio e si susseguiranno le attività fino a sera.
10: cosa vedremo? Quali sono appunto gli appuntamenti centrali?
9: Allora, uno dei luoghi principali è la Piazza dell'Isolotto, dove da un lato avremo Gioca la Piazza e Gioca la Mente, che sono giochi di legno interattivi pensati per stimolare grandi e piccini in modo molto divertente e semplice. Dall'altro, davanti al sagrato della chiesa di Piazza dell'Isolotto, verrà allestito il palco centrale, in cui ogni sera ci sarà uno spettacolo diverso. Alle ore 21 inaugurerà il festival uno spettacolo che ancora non è mai stato presentato in Toscana, una prima regionale, della compagnia Accademia Perduta Romagna Teatri, che si chiama I Vestiti Nuovi dell'Imperatopo. Dopodiché ci sono appunto Teatro della Tosse di Genova, i nostri spettacoli in quanto Teatrino dei Fondi, che siamo centro di produzione di teatro per l'infanzia e la gioventù, c'è Dalcin come autore, c'è tante attività veramente, che sono 23 appuntamenti in una settimana, per cui veramente un programma molto ricco.
1: Chiudiamo così con il notiziario del pomeriggio. Ci ritroveremo alle 15.10 con Sputnik e la nuova musica di oggi. Vi ricordo che iniziano anche i collegamenti con Venezia. Daniele Marzeglia, all'83esima edizione della Mostra del Cinema, ci racconterà che cosa sta per vedere e insomma qual è l'aria che tira al Festival del Cinema di Venezia. A tra poco, e mi raccomando, rimanete con noi. Solo
0: disagio. Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti verso Bologna anche sulla 1 direttissima tra Firenzuola e il Bivio con la 1 panoramica. Sulla 1 panoramica invece si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Resti in direzione Mare. Possibili rallentamenti per lavori anche sul ramo di Livorno in direzione Firenze tra Interporto Toscana Ovest e il Bivio Firenze Pisa. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'episodio di Lipsia segna una nuova escalation sul territorio europeo attribuita alla Russia, annuncia il presidente della Commissione europea von der Leyen parlando alla stampa a fianco del leader della NATO Rutte all'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. E diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse giudicandole propaganda utile alle campagne elettorali in Europa, e viceversa accusa il presidente ucraino Zelensky di terrorismo per aver lanciato ieri un avvertimento alle compagnie aeree straniere che volano in Russia, minacciando di rendere completamente insicuri i cieli del paese con lanci di droni. Un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la scorsa notte in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, tra le vittime alcuni bambini morti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain ed Erbil in Iraq. I Pasdaran hanno inoltre reso noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate hanno urtato delle mine e sono in fiamme. Giallo a Vigevano, nel paese dove un 24enne originario del Salvador è stato trovato morto nel suo appartamento pochi giorni dopo aver subito una violenta aggressione omofoba. Sul posto anche la polizia scientifica, dai primi riscontri prevarrebbe l'ipotesi del decesso per cause naturali, ma non si escludono altre possibilità. Lo scorso 21 agosto due uomini di 28 e 33 anni lo avevano coperto di insulti sessisti e fatto cadere nelle acque del naviglio Sforzesco, poi sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e anche minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Fine un cenno agli europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria nella prima sfida a eliminazione diretta, torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 Brno la squadra di Velasco ritrova la Svezia, battuta 3-0 nel girone. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura,
2: Community Radio,
0: Nova Radio, the best music in town.

Sono le 15.13, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio. Da Martina Agnoletti torna in onda Sputnik e torna in onda il disco della settimana. È il nuovo degli Interpol, This Mirror Raised Tone, ed è appena uscito. Ci ascoltiamo Bird and Ants the Serpent, un pezzo che fa sempre parte della seconda metà del disco.

E questi sono gli Interpol con un nuovo estratto dal loro disco. Il disco si chiama The Smeared Red Stone ed è il nostro disco della settimana, Bird and the Serpent, il titolo di questo brano. Continuiamo con altri veterani della scena rock mondiale, i Queens of the Stone Age, che pubblicheranno un nuovo album intitolato Perfect il 30 di ottobre via Matador Records. E ce n'è, c'è un estratto. Nelle settimane scorse hanno pubblicato già altre cose, Queens of the Stone Age, brani rielaborati, colonne sonore, cose che appunto non erano assolute novità. Ora tornano con un nuovo singolo, si chiama Insignificant Other e è la traccia numero 2 di quello che sarà il nuovo disco.

E continuiamo dopo i Queens of the Stone Age con la nuova musica arrivata in questo periodo e anche con le notizie. Forse quasi tutti lo sapranno di già, ma sono state annunciate nelle settimane scorse le date del tour dei NICAP che suoneranno anche a Firenze. Un appuntamento in programma il prossimo 25 di novembre, loro saranno appunto al Teatro Cartiere Carrara nell'ambito del loro tour europeo. Questo ci fa capire come appunto devono essere andate bene le date del tour che li ha visti appunto attraversare la nostra penisola quest'estate, all'inizio dell'estate, se non ricordo male. Qualcuno di voi era stato anche al concerto, ce l'avete raccontato al nostro numero WhatsApp che stiamo cambiando, per questo non vi ricordiamo più il numero WhatsApp. Stiamo cambiando un numero WhatsApp, ancora il nuovo, non è, il vecchio non è più attivo, ma il nuovo non è ancora attivo. Quindi siamo in questo vuoto spazio WhatsAppale, però presto avremo una soluzione a questo inghippo. Non disperate, veramente questione di pochi giorni e risolveremo per noi e per voi questo problema di comunicazione. Comunque, grazie per chi ci ascolta, per chi ci segue, per chi ci ha scritto in tutto questo tempo. Come dicevamo, appunto, i NICAP passano da Firenze, il loro tour è immenso, ci sono tantissime date in tutta Europa e questo a certificare come stia andando bene la carriera di questo trio particolare che canta in gaelico, che parla appunto di Irlanda. L'altra data italiana e non soltanto, insomma, di vari temi. L'altra data italiana è il 24 di novembre a Milano e come detto, sono tantissime le date un po' in tutta Europa. Per Firenze ci sono ancora biglietti per il concerto del 25 di novembre al Teatro Cartiere Carrara. Non ha neanche un costo esagerato, quindi questo è quanto. Ci sentiamo. È Irish Goodbye dall'ultimo disco Fenian dei NICAP. Il brano era quello in collaborazione con Kay Tempest.

0: Sono i Nicap. Continuiamo Sputnik subito dopo la pubblicità e il GR del traffico.
1: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 panoramica invece si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre a causa di lavori in Fipili, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Resti in direzione mare. Possibili rallentamenti per lavori anche sul ramo di Livorno in direzione Firenze tra Interporto Toscana Ovest e il Bivio Firenze-Pisa. Treni per un guasto tecnico sulla linea Monte Catini Terme. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: :33 stavamo parlando all'interno di Sputnik poco fa del tour dei Nicap, quello europeo, che passerà anche dalla città di Firenze. Avremo l'occasione di ascoltarli live a, appunto anche qui in zona al Teatro Cartiere Carrara, direi un'occasione unica. Suoneranno poi in tutta Europa, Bruxelles, poi Stoccolma, Oslo, Malmo, Copenaghen in Polonia e poi a Tilburg, Amsterdam, Groningen, a Parigi e poi in Svizzera, in Italia, sia a Milano che a Firenze, e di nuovo in Svizzera, in Inghilterra, con un ampio tour che serratissimo andrà avanti anche il prossimo anno, portandoli fino in Nuova Zelanda, mentre nella prima parte dell'anno, di questo autunno, tra settembre e i primi di ottobre, saranno in Sud America, Argentina, Messico e Colombia. Questo è quanto, questo è il tour dei Nicap a Firenze, saranno il 25 novembre. A proposito di live e di concerti, in questi giorni è iniziato il festival Liberi Tutti, quello organizzato ogni anno a Sesto Fiorentino. Il festival ruota intorno alla data del 1° di settembre, data della liberazione di Sesto Fiorentino, e continua a proporre nomi importanti della scena italiana che appunto sono spesso accessibili ad ingresso gratuito. Questo è successo per il concerto di ieri a Sesto Fiorentino, ma stasera si prosegue con i live. Domani è il turno degli Zen Circus, per esempio, e poi venerdì ci saranno gli Ex Otago. Unico concerto a pagamento, quello del 4 di appunto del 4 di settembre, questo sabato, scusatemi, il 5 di settembre, questo sabato, dove ci sarà Fulminacci live. Insomma, continua la rassegna che stasera appunto porterà sul palco Di Martino. Sto segnalando appunto queste date: 99 post ieri, Di Martino oggi, Zen Circus domani, Ex Otago venerdì a ingresso gratuito, Fulminacci invece il 5 di settembre a 26 euro più diritti di prevendita, il tutto in Piazza Vittorio Veneto a Sesto. Ormai un festival liberi tutti importantissimo, che ruota intorno alla musica, alla liberazione di Sesto ovviamente, che ricorre il 1° di settembre, e poi ha tanti incontri e appuntamenti letterari, di teatro e di molto altro. Dopo questa segnalazione ci ascoltiamo quindi le Zen Circus con un grande classico di qualche anno fa, L'anima non conta.

Sono le 15.42, chiudiamo il nostro Sputnik di oggi e lo facciamo con un qualcosa di diverso, perché appunto chiudiamo la sezione di Casa la Musica, chiudiamo Sputnik, però ci colleghiamo con Daniele Marseglia che è a Venezia in occasione della 83esima edizione della mostra del cinema e che appunto sarà con noi tra poco al telefono per parlarne. Inizia così un appuntamento che ci farà compagnia fino a mercoledì prossimo su queste frequenze e a quest'ora. Rimanete con noi, ci colleghiamo con Daniele Marseglia.

0: 15:43, torniamo in onda come promesso con un appuntamento a cui qui a Nova Radio teniamo particolarmente, anche perché è diventato ormai da anni un appuntamento fisso. Daniele Marsiglia della Settima Ossessione a Venezia in occasione della 83esima edizione del Festival del Cinema, della Mostra del Cinema di Venezia, e ogni giorno feriale in cui saremo in onda sarà in collegamento per raccontarci che cosa ha visto, qual è l'atmosfera che si respira a Venezia, insomma per un collegamento in diretta che è diventato un appuntamento fisso. Innanzitutto, ciao Daniele.
1: Ciao Martina, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie per essere con noi e per questa sorta di edizione live da Venezia della Settima Ossessione dedicata alla Mostra del Cinema. Mostra del Cinema appena iniziata, oggi c'è la cerimonia di inaugurazione, quindi grandi ospiti, grandi red carpet. Che atmosfera si respira quest'anno a Venezia? D'inizio Mostra del Cinema, diciamo che un cambiamento rispetto all'anno scorso c'è. L'anno scorso non c'erano ospiti di grande rilievo, molti ospiti avevano rinunciato per via dello sciopero degli attori, giusto?
1: Sì, quello era due anni fa.
0: Due anni fa, ecco.
1: Due qualche anni fa, se non tre anni fa, adesso
0: addirittura.
1: Vado un po' a memoria. Sì, esatto, però diciamo anche quest'anno effettivamente non c'è lo sciopero degli sceneggiatori, ma manca coloro insomma che attirano le masse, cioè i grandi attori e divi di Hollywood, perché il cinema americano in questa edizione numero 83 latita un po', cioè veramente col contagocce. Poi magari dopo andremo anche a vederlo, però tu hai parlato di cerimonia di inaugurazione, c'è il video per eccellenza degli ultimi anni in questa cerimonia di inaugurazione, sarà protagonista perché riceverà proprio il Leone d'Oro alla carriera. Sto parlando di James Clooney, che è una presenza ormai un habitué all'interno della mostra. Io sono qua, penso un po' Martina, da 20 anni consecutivi, questa è la mia 20esima edizione, e devo dire che per una dozzina di anni George Clooney c'è sempre stato. A volte come attore, a volte come regista, però è sempre presenziato, tant'è che appunto ha detto che è il suo festival preferito, e ovviamente questo non lo mettiamo in dubbio, perché ha scelto sempre di presentare i suoi film o da attore o da regista qua, non ultimo quello di due anni fa con Brad Pitt intitolato Waltz, ma anche lo scorso anno era protagonista in concorso con il film di Baumbach intitolato J. Kelly. Torna quest'anno con la sua amata Amal a Venezia, una città che li ha visti anche con Volare a nozze qualche anno fa, per ritirare Leone d'Oro alla carriera. Leone ormai ha oltre 65 anni, quindi ha detto che questo potrebbe essere anche un premio alla vecchiaia. Ritirerà il premio appunto questa sera dalle mani di Laura Dern, attrice con cui ha condiviso il set proprio lo scorso anno in J. Kelly di Baumbach, che terrà anche una laudatio in suo onore. Poco fa poi Clooney ha parlato anche in conferenza stampa a 360 gradi, non solo della sua carriera di attore e di regista, ma ha parlato anche dello stato attuale, insomma della contemporaneità, soprattutto politica, in cui versano i suoi Stati Uniti. Lui ha detto in poche parole: gli Stati Uniti sono guidati da seri incapaci, scagliandosi ovviamente contro il presidente Donald Trump, e ha calcato molto la mano anche appunto sui negazionisti climatici, perché si è parlato anche di climate change. Insomma, è una Venezia in 20 anni, posso dirlo anche in prima persona, ma tutti lo testimoniano quanto, nonostante quest'anno la mostra sia spostata anche di una settimana e siamo ormai al 2 di settembre, fa caldo come se fosse quasi i primi di agosto. Io ricordo invece delle primissime edizioni in cui avevo felpa, ma camicia a maniche lunghe, pantaloni lunghi, eccetera, eccetera. Quindi appunto il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, e Giustini appunto non ha lesinato parole contro chi nega questo, chi nega anche il progresso scientifico in campo di medicina. Però lui ha detto, si è detto ottimista per quanto riguarda le presidenziali del 2028, che qualcosa davvero potrà cambiare. Ha detto proprio testuali parole: se tutto va bene, nel 2028 torneremo ad una situazione di normalità. Ha avuto anche modo di parlare dell'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale che secondo Cluny metterebbe a rischio davvero tanti posti di lavoro anche nelle professioni cinematografiche. Insomma, George Clooney che davvero non si è risparmiato, non ha risparmiato nessuna risposta alle domande che gli sono state rivolte in conferenza stampa.
0: Quindi direi che è un amore reciproco, sì, che si crea tra Venezia e Clooney.
1: Sì, ormai è una liaison che appunto io guardo, sto qua sfogliando il daily di Venezia di Elle, la prima volta che lui mise piede a Venezia per un film era addirittura nel 1998, film di Steven Soderbergh, Out of Sight, con Jennifer Lopez, ma poi appunto Lady di Marzo, Good Night and Good Luck, Burn After Reading, dei fratelli Coen, tanti film l'hanno visto calcare il tappeto rosso, e questa sera insomma verso le ore 19, quando inizierà il tappeto rosso, ci sarà, che diciamo che tutti gli obiettivi dei fotografi e delle telecamere saranno su di lui. Restando in conferenza stampa, visto che di film purtroppo per il momento non ne possiamo parlare, ma cominceremo insomma da domani a farvi un po' un report di quelli che sono i titoli che abbiamo visto, degli anticipo, sono due, e sono Ink di Danny Boyle, che è il film di apertura di quest'anno, che parla dell'acquisizione del quotidiano The Sun nel 1969 ad opera di Rupert Murdoch. E poi abbiamo visto anche il film che ha aperto invece la sezione di Orizzonti, intitolato La ragazza con la Leica, che è tratto dall'omonimo romanzo di Elena Janecek, vincitore del premio Strega nel 2018, che racconta la storia di Gerda Taro, che è stata la prima fotoreporter a morire in guerra nel 1939, quando raccontava la guerra civile spagnola. Racconteremo meglio domani di questi due film. Vi voglio dare notizia anche di quello che ha detto la presidentessa di giuria di quest'anno, che è Maggie, l'attrice, nonché anche regista, Maggie Gyllenhaal,

0: attacchi sistematici e deliberati da parte dell'esercito israeliano sulla striscia di Gaza. Lei appunto interrogato sulla limitata presenza delle registe in concorso ha detto: credo ci sia un problema sistemico, per le donne è molto più difficile ottenere finanziamenti e c'è una confusione su che cosa venga considerato di valore. È da pochissimo tempo che le donne hanno l'opportunità di fare film e ci vorrà tempo per abituarsi all'idea che molte lo facciano in modo diverso. Anch'io arrivo qui con questa domanda, ma il fatto che mi sia stato chiesto di presiedere la giuria del concorso dopo i due film che ho realizzato è già qualcosa di importante. Quindi insomma, Maggie Gyllenhaal ha un compito non di poco conto, appunto quello di decidere insieme appunto ai giurati, che posso dire sono, ve lo dico subito, c'è la regista Kauter Ben-Hania, che abbiamo conosciuto anche lo scorso anno per il bellissimo e potente La voce di Hinda Rajab, c'è il compositore e artista Daniel Bloomberg, il regista di Hong Kong John To, il docente universitario Francesco Casetti, e questo non è una quasi novità, o meglio un ritorno al passato, perché da tanti anni che non vedevamo un docente, uno storico del cinema in una giuria di un festival. Poi c'è Sharam Bose Adatta, una regista afghana, e Xavier Giannoli, che completano, regista francese, che completano la regia del programma, del concorso di Venezia, edizione che questa diretta da Alberto Barbera, arrivata alla sua 18ª edizione se consideriamo anche le prime dal 1999 al 2001. Stasera a presentare la cerimonia di apertura ci sono due volte conosciuti del cinema italiano, che sono Nicola Maupas e Greta Scarano, che ieri insomma si è resa protagonista del classico bagno in mare di inaugurazione, come sempre accade con la presentatrice della serata inaugurale, dove ha sfoggiato anche un bellissimo, importante, simbolico ventaglio con la rappresentazione del cocomero, che come sappiamo è il simbolo della resistenza palestinese. A proposito di Palestina, chiudo, poi ti lascio nel caso tu avessi domande da rivolgermi. Anche quest'anno è attiva l'associazione Venice for Palestine, tanti firmatari anche quest'anno, tra cui anche il gigantesco Roger Waters, che appunto fanno pressione sulla Biennale di Venezia per far sì di tagliare completamente i rapporti, qualora ci fossero, con qualsiasi associazione, produzione cinematografica israeliana collegata appunto anche al governo e all'esercito di Israele. Quindi insomma, dopo lo scorso anno la Venice for Palestine è ancora attiva e per fortuna si fa sentire la sua voce.
1: Ecco, qual è il film che ti fa più gola di questa edizione del festival, da cui ti aspetti di più?
0: Ma guarda, come abbiamo detto, pochi americani, ma per il sottoscritto quantomeno non è un problema, quindi ci sarà più spazio sicuramente all'autorialità. Su tutti sicuramente c'è grande attenzione per quanto concerne il cinema asiatico, sia per la Corea con Hirokazu Koreeda, con il film Look Back, tratto da un famoso manga. Koreeda è il suo secondo film, perché il precedente l'ha presentato proprio pochi mesi fa al Festival di Cannes. La Corea invece è protagonista con il nuovo film di Lee Chang-dong, a distanza di quasi 10 anni dal precedente bellissimo Burning, che fu presentato invece al Festival di Cannes. Ma c'è grande attenzione anche per un film che io vedrò domani, ma ve lo potrò raccontare dopodomani, ovvero venerdì, e si tratta di Wild Horse 9 del regista Martin McDonagh, quello degli Spiriti dell'Isola, insomma uno dei più grandi drammaturghi della contemporaneità, perché i film di Martin McDonagh sono sempre diciamo, quel misto di ironia, politica, cinismo che tanto ha avuto successo. E poi c'è una grande compagine italiana, devo dire, quest'anno, sia in concorso che fuori concorso. Sono 5 film italiani in concorso, tra cui spicca ovviamente Nanni Moretti con il suo nuovo film Succederà questa notte. E poi anche fuori concorso troveremo Gianni Amelio con Nessun dolore, Mario Martone con Scherzette. Poi c'è grande attenzione anche sicuramente per il film di Edoardo Gabriellini intitolato La città dei vivi, che magari il nome vi dice sicuramente qualcosa, perché è un libro di grande successo, molto popolare, di Nicola La Gioia di qualche anno fa,

0: appunto venne tratta anche un podcast che trattò l'omicidio, il terribile omicidio di Luca Varani, accaduto a Roma esattamente 10 anni fa, nel marzo del 2016, e anche quello avrò modo di vederlo domani e ve lo potrò raccontare poi. Dopodomani qui...
1: Non vediamo l'ora di ascoltare i tuoi racconti, che ricordo ai nostri ascoltatori torneranno puntuali ogni giorno fino a mercoledì, forse con qualche cambiamento negli ultimi giorni ovviamente di festival, comunque alle 15.40 qui in diretta su Nova Radio. Grazie mille a Daniele Marselli, la settima sessione a live, diciamo così, in diretta da Venezia. Grazie ancora e a domani.
0: Grazie a te Martina, un saluto a tutti voi.
1: Chiudiamo quindi la diretta, un po' di musica e ritorniamo domani dalle 9.05 con il Newsbox e poi con le altre trasmissioni in onda sulle nostre frequenze. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 al largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caico il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi in esso occorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche con l'accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma. L'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal e la presidente della giuria internazionale del concorso, che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, attesa la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle, il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre. Succederà questa notte, che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti. Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia a Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferry 3-0, come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino, come Sagna in rimonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community.

linguaggio incomprensibile. Troppo difficile per un sentimento semplice. Sai cosa c'è per colazione? È una domanda, non il tema per una laurea. E se mi giro dall'altra parte senza baciarti, è solo per non farti sentire l'alito pesante della notte. E se ti dico ti amo, lo dico perché ho voglia di dirlo, e non c'è nulla

Ehi, dimmi che c'è. È mai possibile? Sia così difficile dirti che ho voglia di te.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Possibili disagi invece allo svincolo di Calenzano in uscita a causa di un incidente provenendo da entrambe le direzioni. Sulla 1 panoramica invece si ricorda che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. In Fipili, sempre a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno in direzione Firenze tra Interporto Toscano Ovest e il Bivio Pisa-Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea Monte Catini Terme. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Addio file negli uffici pubblici. Con l'identità digitale i cittadini possono identificarsi in modo univoco e utilizzare tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Grazie allo SPID, il sistema pubblico di identità digitale, alla CIE, la carta d'identità elettronica, e alla CNS, la carta nazionale dei servizi, è possibile accedere a pratiche burocratiche, richiedere certificati, firmare documenti e gestire comunicazioni ufficiali dal computer o smartphone. Se invece hai bisogno di inviare una comunicazione ufficiale a un ente pubblico, ma anche a un altro cittadino o a un'impresa, non serve più mandare la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Con la PEC, posta elettronica certificata, si possono inviare e ricevere mail che hanno un valore legale perché garantiscono all'utente la prova dell'invio e della consegna del messaggio. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
1: Nova Radio, the best music in town.

Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece a causa del traffico intenso 1 chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo adesso sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astra in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, in occasione dei 100 anni della Fiorentina, si giocherà stasera la partita Fiorentina All Stars contro Operazione Nostalgia Legends. Attualmente in vigore le consuete modifiche alla viabilità attorno all'area dello stadio fino alle 23:55. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili ancora per traffico intenso code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandici in direzione Firenze, in direzione Mare code in uscita all'Astra Signa e code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato con code in uscita a San Miniato. Da segnalare sulla diramazione per Pisa un chilometro di coda tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Pisa e code in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, in occasione dei 100 anni della Fiorentina, si giocherà stasera la partita Fiorentina All-Stars contro Operazione Nostalgia Legends. Attualmente in vigore le consuete modifiche alla viabilità attorno all'area dello stadio fino alle 23:55. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Il traffico al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Si segnala che stanotte in orario 22:06 a causa di lavori rimarrà chiusa la 1 panoramica in direzione Bologna. Sempre in orario 22:06 a causa di lavori in Fipili, chiusura del tratto tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea Viareggio, i convogli percorrenti la linea Firenze Lucca Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, in occasione dei 100 anni della Fiorentina, si giocherà stasera la partita Fiorentina All Stars contro Operazione Nostalgia Legends. Attualmente in vigore le consuete modifiche alla viabilità attorno all'area dello stadio fino alle 23:55. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
3: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Nova Radio, the best music in town.

Thank you.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico. Già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare questo sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. Il documento è stato criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione.
2: L'economia.
1: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7, lamenta il presidente del GIMBE Cartabellotta, commentando un approfondimento realizzato dalla Fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi, spiega ai nostri microfoni il caporedattore dell'Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
3: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
1: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo, ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancor più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei, anche oggi per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione delle BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Radio in network.

0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: È tanto che aspettavo un'occasione così.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.